101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Thank you.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: supposed to my point to be.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: All'insegna della continuità i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative e le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie.

0: propri anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito, Vladimiro Crisafulia Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale, lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani, ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi. Il ministro degli esteri italiani:
2: stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti, o un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive, ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
3: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriello Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria, sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
4: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea, con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Battieraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra il bivio con la variante di Valico Battieraia e Calenzano e code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla FPL, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze verso Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Battieraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra il bivio con la variante di Valico Battieraia e Calenzano e code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla FIPLI, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, verso Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dalle 11 alle 21 il Teatro della Toscana promuove un open day al Teatro della Pergola per 10 ore consecutive. Le porte rimarranno aperte per scoprire gli spazi e la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, con diversi appuntamenti durante tutta la giornata. Da oggi al 19 di giugno torna Walking Therapy, la camminata terapeutica di gruppo attraverso le vie del centro, una performance teatrale con Gregory Eve e Luca Avagliano. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Wolfgang Brunner al forte piano suona musiche di Mozart, Schubert e Chopin. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente. Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e due minuti di questo martedì 26 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo l'ultima ora e ripartiremo dalla politica con i risultati delle elezioni comunali, il confronto tra centrodestra e centrosinistra, da un lato le affermazioni del centrosinistra a Pistoia, Prato e in altre città, dall'altro il centrodestra che tiene Venezia. Ne parleremo fra pochissimo e per tutta la trasmissione.

0: trasmissione con i protagonisti anche a livello toscano, dove appunto il centrodestra vince in città importanti subito al primo turno Prato e Pistoia. Dall'altra invece ad Arezzo è in vantaggio il centrodestra, a Viareggio ci sarà una sfida tra il centrodestra Grilli e il centrosinistra Maineri. Ne parleremo con il segretario del PD toscano Emiliano Fossi e poi con i sindaci eletti, Matteo Biffoni a Prato, Giovanni Capecchi a Pistoia, e poi con i giornalisti del Tirreno di Pistoia e di Viareggio per fare il punto delle situazioni a livello locale. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma con Giorgio Bartolini. Buongiorno e bentrovato.
1: Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Cielo sereno, un poco nuvoloso anche nel pomeriggio, qualche nuvolo solo in Appennino, venti deboli e mari poco mossi, culmine del caldo tra oggi e domani. Oggi temperature massime fino a 34 gradi, anche domani su valori stazionari, domani probabilmente possibilità di qualche rovescio breve temporale in Appennino nel pomeriggio. Tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. Qualche istante di musica e andiamo nel vivo di Newsbox.

0: Newsbox.
1: 9-5 minuti, torniamo in diretta con Newsbox, andiamo a vedere i titoli dei quotidiani, un po' tutto si tiene, locale, nazionale, in questa nostra puntata perché è dedicata soprattutto ai risultati e alle valutazioni delle elezioni comunali, un quadro composito, quello che restituisce la tornata del primo turno delle amministrative. Il centrodestra vince nell'unico capoluogo di regione, Venezia, con Simone Venturini, e si afferma anche a Reggio Calabria. Anche a Messina la componente moderata prevale, invece il centrosinistra vince al primo turno in città come Prato e Pistoia, e anche altre lungo la penisola. Confronto che viene interpretato come un sostanziale pareggio dal centrodestra, che temeva invece evidentemente qualcosa di peggio. Il Corriere della Sera: Venezia al centrodestra, strappa anche Reggio Calabria, il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, Meloni punge, il nostro crollo è stato rimandato. Dalle pagine della Stampa: Venezia rilancia Meloni, la premier, il nostro crollo rimandato a domani. A Salerno vince De Luca, l'ex governatore campano, contro tutto e contro tutti si potrebbe dire. La Repubblica: il Meloni, il nostro collo rimandato a domani, sulla legge elettorale ora il blitz, e poi tutti i risultati. Andiamo anche a vedere i titoli toscani, dove appunto si registra come in due capoluoghi su tre al primo turno prevale il centro-sinistra, a Pistoia con Giovanni Capecchi, a Prato con una sostanziale riconferma, Matteo Biffoni, terzo mandato, anche se dopo l'intermezzo di Ilaria Bugetti e poi del commissariamento. Ad Arezzo invece è in vantaggio il centrodestra con il candidato civico Comanducci su Vincenzo Ceccarelli. A Viareggio, l'altra grande città, sarà una sfida tra la candidata del centrodestra Sara Grilli e quella del centrosinistra Campolargo Federica Maineri. Ne parliamo innanzitutto per una valutazione generale con il segretario del PD Toscana, Emiliano Fossi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Innanzitutto una valutazione dal punto di vista generale, e come la Toscana, diciamo, ne esce da questo primo turno, lo ricordiamo, delle amministrative.
2: Ma diciamo che in generale a livello nazionale è un voto in chiaroscuro, dove diciamo nel chiaro c'è molto del contributo che dà la Toscana in termini positivi per quanto riguarda il centro-sinistra e il Partito Democratico, quindi mi pare che appunto da un punto di vista del voto toscano noi ci dichiariamo molto soddisfatti, perché andiamo a conquistare subito, immediatamente al primo turno Prato e Pistoia, e poi appunto Figline, Cascina, Sesto Fiorentino, andiamo al ballottaggio a Arezzo e Viareggio, con un dato assolutamente importante, che torniamo a governare Pistoia, e quindi si inverte un po' la rotta di questi anni, dove il PD e il centrosinistra perdeva tendenzialmente nei capoluoghi. Ora torniamo a conquistare i capoluoghi che avevamo perso, quindi si inverte la rotta, e di questo siamo oltremodo soddisfatti.
1: Per rimanere sul dato nazionale, fate diciamo meglio del centrodestra a livello di conteggio dei capoluoghi di provincia, 7 contro 4 conquistati al primo turno, però quella da copertina è Venezia, non soltanto per ovviamente la bellezza, ma per il fatto che sembra in qualche modo tenere appeso il governo, salvarlo, lo scrivono anche alcuni osservatori. In qualche modo avete fallito, se non la spallata, quella breccia che poteva poi spianare la strada verso il prossimo anno. Come dire, la partita è tutta da giocare a livello nazionale.
2: Ma sinceramente non credo che sarebbe successo niente di stravolgente, neanche se avesse vinto il centro-sinistra Venezia. È chiaro che lì c'è un elemento di delusione, perché le attese erano altre, cioè di disputare il ballottaggio e di avere comunque nella candidatura del centro-sinistra un elemento di forza. È chiaro che c'è quindi delusione, e questo è innegabile, ma al tempo stesso come non cambia granché il quadro la sconfitta a Venezia, granché non l'avrebbe cambiata neanche la vittoria. Cioè, voglio dire che la tendenza del centrodestra e del centrosinistra nei confronti delle prossime elezioni politiche è quella che si è avviata ormai da tempo, e cioè due schieramenti che, se stanno compatti, sono più o meno, si equivalgono, e che in questa partita, diciamo, l'elemento di novità è rappresentato dal centrosinistra, che nel corso del tempo si è unito, quando invece noi partivamo dalle elezioni del 22, dove il centrosinistra è diviso e aveva perso. Quindi il grande elemento di novità è questo, e non è certo la battuta d'arresto di Venezia che blocca il percorso di ricostruzione del rapportamento del campo largo, perché quella è la via maestra che continueremo a seguire. Chiaro, se avessimo vinto saremmo molto più contenti, ma non è che sarebbe stata la spallata, come non è stata la spallata il referendum che la destra ha straperso. Non sarebbe stata questo, sarebbe stato un ulteriore elemento di conferma in termini di crescita, ma come dire, la conferma che la prospettiva del campo largo e la prospettiva da seguire è comunque immutata. Quindi questo è poi nel chiaro nel voto. Noi giustamente facciamo, i media, i giornali fanno valutazioni di ordine politico anche su quello che è un voto amministrativo, è giusto e venga fatto, però dobbiamo ricordarci che era anche un voto amministrativo, cioè si va a votare anche e per le città soprattutto, e quindi lì vale anche molto di quello che succede a livello locale, come ha governato la destra, la sinistra che governa le città, come le dinamiche sono state all'interno degli schieramenti, fattori specifici locali. Quindi c'è anche questo elemento, spesso e volentieri, un po' nella semplificazione, e non è una critica, certo, ma è una sottolineatura che mi sento di fare, poi vengono trascurati, perché giustamente fa più effetto dire si salva la Meloni o giù la Meloni rispetto a quello che è anche un altro elemento che va analizzato in un voto come questo, che è amministrativo. Poi è giusto ricavare anche la lettura politica, la facciamo anche noi, perché io dico appunto il voto toscano, se diamo una lettura anche politica, è una lettura molto positiva per il PD e centrosinistra, perché il PD toscana e il centrosinistra toscana, come dire, tengono bene la barra dritta e danno un contributo importante anche per la lettura del dato a livello nazionale.
1: Lo ricordiamo appunto, due capoluoghi che avete conquistato, Prato e Pistoia, città importanti, Sesto Fiorentino, Figline, Incisa, Cascina, poi ci sono altri 12 comuni tra quelli più piccoli. Le ombre sono forse su Arezzo, dove il vostro candidato Vincenzo Ceccarelli si va al ballottaggio, ma ha più di 10 punti di distacco dal candidato del centro-destra, anche se c'è un'incognita, quella del, diciamo, centrista o moderato Donati, che è al 20%. Lì proverete a ricucire trovare un accordo con Donati?
2: Ma diciamo che il dato positivo, come dicevo prima, è che noi invertiamo la rotta e quindi torniamo a conquistare i capoluoghi che avevamo perso, cioè Pistoia, non ci scordiamo che era governata da 9 anni dalla destra, tra l'altro dal riferimento regionale della destra, cioè Tomasi, che era stato poi il candidato competitor di Genogiani alle scorse elezioni regionali. Quindi ha un valore forte anche da un punto di vista simbolico, e credo, come la lettura venerata anche dalle cronache nazionali di oggi, va in questa direzione, evidenzia questo fatto. Arezzo altrettanto era governata dalla destra da 10 anni, era stata già governata negli anni passati in maniera un po' alterna tra la sinistra e la destra, e oggi secondo me c'è la conferma di quello se andiamo a valutare il voto aretino. Come ho detto prima, il centro-sinistra quando è unito tendenzialmente parte in una posizione molto positiva per quanto riguarda le possibilità di vittoria. Quando il centro-sinistra è globalmente inteso, allargato alle forze civiche, non lo è sul piano locale, allora ci possono essere maggiori elementi di difficoltà. Nel dato di Arezzo credo ci sia sicuramente una strutturazione forte della destra a livello locale, ma c'è anche il dato del voto a Donati, che è un voto importante, perché la percentuale ha preso Marco Donati è davvero ragguardevole, quindi va fatto complimenti a Donati, e credo che rispetto all'amico Donati, che con il quale c'è stata un'interlocuzione forte anche nel costruire l'alleanza per le amministrative, cosa che poi non ha portato agli esiti sperati, cioè di costruire un'alleanza fin dal primo turno, io credo e spero ci possano essere le condizioni, o valuteremo e vaglieremo le condizioni per costruire un percorso per il secondo turno, perché io credo che Marco Donati abbia dimostrato che in città conta, in città vale, e che il lavoro serio ha fatto in questi anni è stato corroborato da un voto importante, e Marco è una persona che viene lo definiva moderato, centrista, e lo definisco più un civico, quindi una figura davvero che ha a che fare con la vita, le istanze e i bisogni della città, e questo viene dimostrato in quel voto, quanto per appunto ribadire la specificità del voto amministrativo. Però Donati è una persona che viene dal centro-sinistra, è una persona che ha quegli elementi valoriali in sé, e quindi io spero che anche questi elementi possano significare qualcosa in quello che ci aspetta nei prossimi 15 giorni.
1: Stessa cosa anche per Viareggio, proverete una...
2: Esatto, non lavoreremo. Esatto,
1: anche
2: non
1: con
2: lavoreremo.
1: Mariolina Marcucci, insomma, che è la anche terza Viareggio, esclusa.
2: Anche Viareggio è un voto importante, è un dato importante, perché il risultato di Federica Maineri, che va al ballottaggio, la candidata della destra, dimostra questo, e torniamo competitivi. Viareggio era governata non dal PD, l'esperienza di De Ghingaro si era sposata con la destra, e questo l'ha dimostrato anche a questo turno elettorale, quindi Sara Grida è la candidata della destra in continuità con l'amministrazione del Ghingaro, che va al ballottaggio con Federica Maineri, che è espressione, diciamo, di un vero rinnovamento del centro-sinistra e della politica viareggina. Sono molto contento che Federica ce l'abbia fatta andare al ballottaggio, e ci misureremo al ballottaggio, lavoreremo con forza e dedizione per ricompattare il campo e dialogare anche appunto con le altre candidati che al primo turno non era un'alleanza con centro-sinistra, quindi appunto con centro-sinistra avremmo voluto ancora più largo fin dall'inizio. Proveremo a renderlo pratico in questo secondo turno e vedere se riusciamo a tornare a governare Viareggio dando una prospettiva davvero di rinnovamento forte a quella città, perché comunque sia mi pare che il risultato di Grilli abbia dimostrato certo un elemento di una solidità della destra, ma anche un segnale non del tutto positivo.
1: Comunque,
2: per il governo
1: PD
2: di questi anni
1: è un campo largo che rimane dialogante anche tra il primo e il secondo turno, insomma, non diciamo, esaurisce, come dire, la sua spinta, insomma, inclusiva, sì. Quindi ci proverete, vedremo, certo. Fra due settimane ovviamente ne parleremo anche prima. Grazie Emiliano Fossi,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie.
1: 9:17 minuti, qualche istante, e poi ancora altre interviste sempre dai protagonisti di questa ultima tornata delle elezioni amministrative in Toscana.

0: think I'm going crazy.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
2: Newsbox.
3: 9:22 minuti, continuiamo Newsbox ancora sul tema delle elezioni comunali, un po' sarà il filo rosso di tutta la puntata. Andiamo ad una delle vittorie di copertina per quanto riguarda questo primo turno, quella di Giovanni Capecchi per il campo largo a Pistoia. Capecchi, professore all'Università Straniera di Perugia, tra l'altro è uno dei massimi esperti internazionali di Pinocchio, è riuscito nell'impresa di sottrarre la città dell'Orso al centrodestra, governava da 9 anni, battendo Anna Maria Celesti, che era la vice sindaca uscente. A lui il 54,42% dei consensi contro il 42,94% della candidata del centrodestra, invece soltanto poco più del 2,5% per il candidato della sinistra Fabrizio Mancinelli. Una vittoria che arriva salutata, lo avete anche sentito, da il segretario PD Fossi con grande enfasi, anche perché appunto non era affatto scontata solo qualche settimana fa. Ne parliamo con Giancarlo Fioretti del Tirreno di Pistoia, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Dunque, possiamo in qualche modo confermare il fatto che fino a poche settimane fa non era così chiaro che Capecchi sarebbe stato avviato verso una così anche, diciamo, chiara vittoria, insomma, con più di 10 punti di distacco, 12.
4: No, non era chiaro, ma insomma le cose si stavano profilando nettamente a suo favore, ma anche per un motivo semplice. Al professor Capecchi la vittoria gli è stata servita in un piatto d'argento da un centrodestra che a Pistoia brillato per stoltaggine, diciamo le cose come stanno, o per opportunismo, per dei calcoli politici finiti male. Questa è una cosa che va detta senza tanti giri di parole. La sconfitta del centrodestra di oggi a Pistoia ha un nome e un cognome: Alessandro Tomasi. Dobbiamo essere franchi e riconoscerlo, dai, perché Tomasi sì, ha avuto il coraggio di sfidare Eugenio Giani per le regionali, però non era assolutamente obbligato ad accettare il seggio al consiglio regionale. Se Tomasi avesse continuato a svolgere le funzioni di sindaco, non avrebbe potuto fare un terzo mandato assolutamente, ma sarebbe dovuto rimanere sindaco e gestire, indirizzare la sua successione, magari con qualche personaggio nuovo del centrodestra, con personaggio unitario. Allora il centrodestra se la sarebbe potuto giocare. In questa maniera invece il suo atteggiamento è stato percepito come una fuga, e in Italia le fughe non vengono mai premiate. Io penso alla fuga di Casa Savoia da Roma, ecco, e questa è stata percepita nello stesso modo, ecco.
3: Certo, il centro-sinistra ha provato a farsi del male e il campo largo, nel senso che Capecchi era emerso come un candidato papabile, poi il PD cittadino sì, si era opposto, diciamo, era stata presentata una contro candidatura, alla fine si è arrivati alle primarie di coalizioni, ma in un clima che anche tu ci hai raccontato essere rovente. Cosa è successo poi? Insomma, Capecchi ieri ha detto che la vittoria non solo dei partiti, ma anche della gente normale. Non lo so se questa, esatto, può essere una chiave.
4: La chiave è questa. Che io, seguendo bene la situazione politica a Pistoia, ecco, però quello che posso dire è che Giovanni Capecchi, il professor Giovanni Capecchi, era il miglior candidato possibile. Ecco, Giovanni Capecchi è una persona di uno spessore intellettuale unico, non solo uno dei massimi esperti di Collodi, ma uno dei massimi esperti di Montalbano, è giudicato il migliore di Montalbano, di Camilleri, perdonatemi, di Andrea Camilleri, è un letterato di primaria importanza, nel suo paesino d'origine ha organizzato e gestisce da tempo un grande parco letterario, nel suo paesino d'origine sulle colline pistoiesi, Cireglio. e Giovanni Capecchi.
2: Basterà questo però per governare, diciamo, una città comunque complessa, ecco, come Pistoia?
4: Sì, certo che sì. Ha delle idee molto, diciamo, definite. Capecchi è figlio di quel mondo eco-socialista molto forte negli anni Ottanta, direi, e comunque che ancora oggi ha il suo spazio. Lui si è sempre, ora lui non è più iscritto a nessun partito, ecco, prima lui è, ecco, non è un uomo nuovo, Capecchi, sottolineiamolo, Capecchi non è un uomo nuovo. Capecchi è stato per una dozzina d'anni consigliere comunale dei Verdi e è stato per alcuni anni assessore alla cultura e al turismo qua a Pistoia, quindi non è assolutamente un uomo nuovo. Si è presentato come civico di sinistra con l'appoggio, diciamo, palese di AVS, ecco, della corrente slaniana del PD, e poi si è imposto perché la gente a Pistoia lo ha comunque percepito come un candidato di rottura, lo sottolineo, rispetto alla voglia di egemonia del Partito Democratico.
2: Rottura, ma anche un po' dialogo, perché alla fine, diciamo, rispetto alla sua candidata concorrente alle primarie coalizioni, ha teso la mano e ha detto faremo insieme diciamo il governo a città, perché ha promesso di nominare la vice sindaca, quindi in qualche modo anche
4: una componente il dialogo rilevante. L'ha fatto, lo so, però prima la sconfitta e poi
2: certo, la posizione di forza, certamente.
4: Mi sembra
2: non
4: minimo.
2: Si è fatto terra bruciata, diciamo così, intorno.
4: No.
2: E ora, che secondo te, che diciamo, prospettive ha, diciamo, di governo, nel senso ha secondo te una maggioranza solida? Va rilevato che anche la sua lista, diciamo, civica personale ha ottenuto un buon risultato, oltre il 10%.
4: Esatto. Però ecco, dobbiamo essere sinceri, ecco, intanto devo fare una piccola premessa a quello che ti sto dicendo ora. Il vincitore di oggi, ok, si chiama Giovanni Capecchi, però in controluce si legge Marco Furfaro. Questa è un'operazione fortemente voluta da Marco Furfaro, che è il vero e autentico vincitore di queste elezioni di Pistoia. Marco Furfaro è stato capacissimo, ha avuto un come politico unico, ecco, veramente un Machiavelli 4.0, a creare dal nulla questo candidato, che come personalità è estremamente dialogante e è riuscito poi a imporlo nelle primarie. Riguardo a cosa farà Capecchi d'ora in avanti, ecco, inizierà il difficile. Io ieri già gliel'ho detto in privato quando ci siamo incontrati lì durante i festeggiamenti. Sì, la sua lista ha avuto un buon risultato, però il PD da solo ha 12 consiglieri comunali. Di questi 12 consiglieri comunali, tenete presente che soltanto 1/2 possono essere della corrente sleniana, gli altri 10 sono tutti quanti della corrente riformista, di sensibilità riformista, insomma, di quelli che Capecchi non lo potevano vedere, siamo sinceri. E quindi ecco, Capecchi avrà il suo bel da fare per creare una squadra di governo, ok, in linea con quelli che sono i suoi intendimenti.
2: Lui ha detto però la giunta la faccio io, come peraltro è il suo diritto, essendo eletto direttamente dai cittadini, insomma, quindi ci sarà un bel dialogo, insomma, ci sarà una dinamica, insomma, interessante da attenzionare, giunta, consiglio, probabilmente, insomma, la sua maggioranza.
4: Sì, il professor Capecchi non poteva dire diversamente, anche perché la legge del sindaco prevede che sia proprio il sindaco ad avere, che sia un uomo solo al comando, praticamente, no? È chiaro che non poteva far diversamente, però poi quando si scende nel concreto ben sappiamo che le cose non stanno così, perché se lui dovesse proporre una squadra di persone che stanno bene solo a lui e non ai partiti della coalizione, e non gli danno la maggioranza, non gli danno il voto, insomma, è normale tutto ciò. No, lui dovrà senz'altro scendere a patti con il Partito Democratico. E il Partito Democratico a Pistoia, lo ribadisco, è lontano dalla sua sensibilità politica. Questo dobbiamo riconoscerlo.
2: Insomma, sarà interessante.
4: A settembre ci sono i congressi locali, già potrà cambiare qualcosa.
2: Grazie Giancarlo Fioretti, ovviamente buon lavoro a te e alla prossima.
4: Saluti a tutti, grazie.
3: 9:31 minuti, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi andiamo a Prato.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo a 11 e 12, un chilometro di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio. Spostandoci sulla FPLI verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per incidente al chilometro 70-800 tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code alle uscite di San Miniato e Pisa Nord-Est, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Stai ascoltando Nova Radio.
8: Newsbox.
3: 9:32 minuti, 33 in questo istante, continuiamo a parlare di elezioni amministrative ancora in Toscana, ancora con i protagonisti, e andiamo all'altra grande sfida che si è decisa al primo turno nella nostra regione, la vittoria a Prato del sindaco Matteo Biffoni, sindaco per la terza volta dopo un doppio mandato consecutivo. C'era stato l'intermezzo di Ilaria Bugetti, poi interrotto da un'inchiesta giudiziale dimissioni della sindaca, una fase commissariale. Ieri Biffoni richiamato alle armi, per così dire, dal suo stesso partito, dopo una fase anche diciamo di interlocuzione, ha dimostrato la sua presa sulla città in modo evidente, dato che la vittoria è arrivata con il 54,73%, con un distacco notevolissimo rispetto al candidato del centrodestra Gianluca Banchelli, che si è fermato al 28,98%, ancora più indietro l'altro candidato del centrodestra Claudio Belgiorno, 6,5%, e poi più indietro ancora gli altri candidati. Noi abbiamo proprio in collegamento telefonico per la terza volta sindaco di Prato, Matteo Biffoni, buongiorno.
9: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Senta, in realtà diciamo, ora commentiamo questi dati diciamo molto netti. Il popolo pratese si è espresso in modo chiaro, non era così chiaro forse qualche settimana fa, perché al di là del certamente la sua candidatura forte, lo si sapeva, ma Prato veniva da un periodo molto complicato, appunto all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la sindaca, un PD diciamolo insomma dilaniato, perché ha faticato a trovare una guida che poi è arrivata con Di Sanzo diciamo per partire e rimettersi in rotta. Dall'altra, anche lì un centrodestra colpito dalle inchieste, stavolta dei legami diciamo con la massoneria, ma anche diciamo per quel caso di revenge porn che aveva colpito un consigliere comunale, insomma un quadro che poteva anche far presagire la diserzione totale dalle urne, sia da un lato che dall'altro. Che sfida è stata dal punto di vista elettorale per quanto la riguarda, insomma?
9: Diciamo, anzi, Prato è una città che non si fa mancare nulla da questo punto di vista, ecco, è sempre lì perché è piuttosto agitata, e questa è la prova, semmai ce ne fosse stato bisogno. Ora, al di là delle battute, al di là di tutto, diciamo c'è un tema che appunto la campagna elettorale è stata una campagna elettorale molto particolare, perché è stata parte molto breve, in più insomma l'analisi fatta mi sembra tutto sommato veritiera. C'era una città travolta da inchieste giudiziarie che ovviamente hanno il loro percorso, avranno le loro dinamiche, e scopriremo poi nel corso del tempo quali saranno gli esiti, ma certo mandano un messaggio ben preciso all'elettorato. Infatti io non vorrei sottovalutare il fatto che comunque vada per le amministrative, non solo a Prato, devo dire, se fosse successo solo a Prato mi sarei preoccupato, ma fino a un certo punto, ma in realtà, se capisco bene, un po' in tutta, almeno provincia in cui si è votato si va intorno al 55-56%, non i numeri certo a cui eravamo abituati nel corso degli anni per le amministrative, è un po' di disaffezione c'è stata. In più c'è stato a mettere in moto quel sentimento di partecipazione che indubbiamente era un po' più difficile da smuovere, perché quando capitano questo tipo di situazioni un po' di difficoltà, soprattutto il mondo del centro-sinistra ce l'ha, al di là delle responsabilità tutte da accertare, insomma, di quello che sarà il percorso. Perciò insomma c'era da rimuovere una connessione sentimentale, se mi fate dire in questa maniera, spiegando alla città che una candidatura particolare come la mia, molto particolare, perché non credo sia mai successo nella vita che ci fosse una situazione del genere, alla fine doveva arrivare una come dire, una situazione particolare come era la candidatura.
3: Una candidatura che non è arrivata, diciamo così, a sprombattuto, nel senso lei ci ha pensato un po'. Che cos'è che, diciamo, in qualche modo la tratteneva o l'ha fatta esitare per un certo periodo, insomma, è sembrato?
9: Io ho sempre detto, ragazzi, se si trova, cioè io ho fatto 10 anni il sindaco, a un certo punto, finché ero il cuscito sulla ruota, uno non è che ci fa tanto caso a quello che gli succede intorno. Poi a un certo punto sono cambiate le mie condizioni, sia di personali ma anche politiche. Nel tempo io ho preso 22.155 preferenze alle regionali, non solo in Città di Prato, dove ovviamente ne ho prese tante di preferenze, oltre 18.000, ma anche con i cittadini della provincia di questa città, avevo un percorso in consiglio regionale, insomma c'era un'idea che si potesse fare anche delle scelte diverse. Aggiungo, per me personalmente non è stata una scelta facile, perché io so quello che mi aspetta, finché, ripeto, finché sei sulla giostra tu viaggi, ma poi dopo quando scendi le cose cambiano, e poi anche politicamente, perché io avevo fatto un percorso diverso e a tutti dicevo, guardate, tra l'altro per me politicamente è un grande azzardo, perché come dicono i nostri vecchi, cacio vinto non si rigioca, io l'ho bella giocata 2 volte, perché prima da Roma sono tornato per fare il sindaco nel 2014, adesso da Firenze al Consiglio regionale torno per fare il sindaco un'altra volta. Ci si rende conto che è una candidatura molto molto particolare. Ecco perché io ho detto a tutti, facciamo tutti gli sforzi possibili e immaginari per capire se c'è una candidatura alternativa magari migliore alla mia.
3: Non l'hanno trovata, ma però insomma ci sono andati, hanno scelto bene, dato che insomma evidentemente i cittadini pratesi hanno apprezzato. E ora lei l'ha detto, questa è un'altra partita, è un altro gioco, potremmo anche citare Pulp Fiction, è un altro campo di gara, insomma. Come è questo terzo mandato? Lei come se lo immagina? Ecco, quali sono le sfide che propone? Perché sono diverse. Prato è una città, ahimè, possiamo dire, anche dal punto di vista sociale e economico, ben diversa rispetto a quella che lei aveva raccolto all'inizio del 2014, all'inizio del suo primo mandato.
9: Se mi posso permettere, e non la considererei proprio il terzo mandato. Nel senso, farei conto che sia un nuovo mandato. Sì, fisicamente c'è ancora i biffoni, con qualche capello bianco in più, con qualche anno addosso in più, con 12 anni a Nespio, però fisicamente, quindi non è il fidanzato nuovo, quello che fa venire i luccichi nella pancia e tutto quanto, questo me ne rendo conto, però è il contesto intorno a noi ci chiede di approcciare la città e le politiche amministrative della città in maniera completamente nuova e diversa. Perché appunto è cambiato il contesto economico, è cambiato il contesto sociale, abbiamo dei temi che prima non avevamo e che adesso invece ci chiedono massima attenzione, penso al tema dell'abitare, non è mai stato un tema di questa città ma che adesso invece si sente forte, penso ai temi dell'illegalità economica su cui un lavoro era già stato iniziato nel corso degli anni precedenti e che adesso va rinforzato, eccetera, eccetera, eccetera. In tema di sicurezza, io non sapete, su questo sono stato anche sempre abbastanza eterodosso rispetto al PD, lo dicevo in tempi non sospetti, che è un tema delle città e che sarebbe il caso che ci se ne occupasse in maniera piuttosto rigorosa. Insomma, sono tante.
3: Vuol dire CPR, sindaco?
9: Vuol dire allontanare dal territorio chi si macchia
8: diciamo, in maniera ripetuta dello stesso reato, perché allora vuol dire che non ci siamo capiti. Io accolgo, a me piace il mondo a colori e penso che sia giusto e doveroso che ci sia una capacità di allargare le braccia per chi vuole scommettere il proprio futuro qua. Ma allo stesso tempo sono il primo a dire che chi non sta alle regole, se è italiano va in galera, se è straniero deve essere allontanato dal territorio. I metodi e bisogna trovare il governo, non si può chiedere sempre a sindaci di essere l'ampollin dell'acqua santa, per cui è tutto sempre responsabilità del sindaco. Ognuno si prenda, ma diventi, diciamo, passi dalla fase adolescenziale della politica a quella matura e si prende le proprie responsabilità. Io con sto governo, francamente, che era partito spaccare il mondo su questi temi, mi sembra si sia sempre punte a capo. Spetta al governo allontanare dal territorio chi si macchia questi reati. A me, se mi chiedono se sei favorevole, dico assolutamente di sì.
3: Altre cose, diciamo, che sono rimaste nonostante il suo intermezzo in consiglio regionale, sul tavolo sono quelle anche un po' vecchie per Prato, insomma, il sottopasso, i temi che riguardano le infrastrutture, la mobilità e anche, diciamo, insomma, quello dell'aeroporto, che è sempre lì. Le sue posizioni sono sempre state chiare. Ora, da sindaco, lei farà l'ennesimo ricorso al progetto di allungamento della pista e master plan annesso?
8: Ma adesso, onestamente, sulle questioni infrastrutturali sì, in un loop temporale quasi, diciamo, da film, io pensavo di averle affidate all'amministrazione che sovviene, che era sovvenuta alla mia, e invece me le ritrovo tutte in collo, nel senso che purtroppo i tempi di reazione di questo paese sono pazzeschi: sottopasso e soccorso, Bastione delle Forche, Palazzo Pacchiani, il parco urbano all'ospedale, si è aggiunto lo stadio, fortunatamente siamo finalmente un problema bello da affrontare, che c'è entusiasmo, città, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la questione dell'aeroporto, la posizione non cambia. Noi eravamo e siamo contrari ad un intervento che non ci convince, non ci piace, non lo riteniamo prioritario, eccetera, eccetera, eccetera. Come l'approcceremo non ne ho idea, onestamente non so quello che è successo nel corso di questi anni, ma certo la posizione non cambia. Per noi l'aeroporto di Firenze è solamente una problematica in più e non risolve nulla dei tanti problemi che prima ha il nostro contesto metropolitano. Sapete quanto io tengo al rapporto con Firenze, sapete quanto per me la relazione con il capoluogo regionale è fondamentale, anche nell'interesse di Prato, in un'ottica di collaborazione in cui nessuno mette in discussione la leadership del capoluogo regionale, ma nello stesso tempo quando c'è da dire di no si dice di no, perché le questioni non ci convincono. Mi chiedete di sudellare le strade per fare trasporto su ferro, sono il primo ad andare a prendermi gli insulti dai cittadini, perché i cantieri ovviamente sono sempre problematici, ma perché penso che sia utile una prospettiva futura. Sull'aeroporto francamente la posizione era e resta la stessa, cioè quella di contrarietà.
3: Però non ha deciso ancora la strategia, perché insomma gli altri comuni già i ricorsi lo stanno presentando, Prato non c'era perché era commissariato, insomma, guarderà le carte se mai si associerà.
8: Certo. Infatti no, lo dico molto, con molta onestà intellettuale, non ho nessuna carta in mano. Questo ovviamente mi devono suggerire gli avvocati, gli uffici legali del comune, se ci sono le condizioni. L'abbiamo già fatto altre volte ricorso, se ci sono le condizioni e c'è il rischio diciamo di messa a repentaglio del territorio, o comunque vada la necessità di farlo, si fa assolutamente.
3: Sì. Sull'aeroporto, insomma, quel che sarà necessario sarà fatto. Le chiedo l'ultima cosa, si dice sempre al sindaco, tanto questa ormai l'ha già risposto tante volte a questa domanda: cosa farà il primo giorno della sua elezione, anche se non è, diciamo, ancora c'è la proclamazione, è al terzo primo giorno, ci aveva pensato dove sta andando?
8: Oggi vado a un consiglio regionale. Sto andando a un consiglio regionale perché abbiamo consiglio, io ancora sono in carica e voglio mantenere fino in fondo, onorare fino in fondo il mio incarico, commissione al tocco e poi consiglio regionale oggi pomeriggio.
3: Invece simbolicamente come primo atto, diciamo, da primo cittadino nuovo, per la terza volta primo cittadino, cosa pensa di fare?
8: La prima cosa è voglio convocare ovviamente categorie economiche, stakeholder cittadini e ovviamente gli uffici comunali per rifare il punto della situazione, perché ragazzi 2 anni è un sembra, ma insomma è passata l'acqua sotto fonte. E quindi questo ovviamente è secondo me la priorità delle priorità. Intanto rifare il punto della situazione, diciamo così, riprendere il tono di quelle che sono le necessità della città e poi da lì iniziare a mettere in fila tutti quegli interventi di cui abbiamo parlato anche in queste settimane. Però diciamo è ovvio che adesso ci sono una serie di interlocuzioni da riavviare.
3: Grazie Sindaco, ovviamente buon lavoro, a risentirci.
8: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
3: 9:47, ci prendiamo ancora una pausa con la musica e poi ancora sulle elezioni comunali.

0: Newsbox.
1: 9:49 minuti, ancora Newsbox, ancora sulle elezioni comunali. Primo turno, lo abbiamo detto, ha segnato nelle grandi città due vittorie al centro-sinistra, Prato e Pistoia. Altri due andranno al ballottaggio invece. Una è un capoluogo di provincia, Arezzo. Lì il candidato del centrodestra Comanducci è in vantaggio anche in modo abbastanza ampio sul candidato del Campolargo Vincenzo Ceccarelli. Sarà decisivo probabilmente ciò che farà il terzo escluso, o comunque il suo elettorato, Marco Donati, che ha ottenuto il 20% dei voti. Altra grande città che andrà al ballottaggio è Viareggio. Lì c'era una disfida tutta al femminile tra Sara Grilli, candidata del centrodestra, ex assessora della giunta del Ghingaro, Federica Mainieri, anche lei un passato nella giunta del Ghingaro, che poi ha abbandonato quando del Ghingaro è passato al centro, diciamo ha passato il proprio appoggio, appoggiarsi al centro-sinistra, appoggiarsi al centro-destra. E poi Marianina Marcucci, imprenditrice, la presidente della Fondazione Carnevale. Il risultato è stato una sorta di vero e quasi testa a testa, che alla fine del primo turno vede prevalere Sara Grilli, quindi centrodestra, con il 34,29%, in seconda posizione, e quindi andrà al ballottaggio, Federica Mainieri, quindi del Campo Largo, con il 30%, esclusa invece Marianina Marcucci con il 27,52%, quindi distacchi comunque non abissali tra le tre. Ne parliamo con Claudio Vecoli, collega del Tirreno. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a radioascoltatori. Eccomi qua.
1: Una sfida a tre, diciamo, però forse non era immaginabile, o sì, che ci fosse un tale testa a testa. Per molti, diciamo, almeno a leggere le cronache, questo risultato è sorprendente, perché Marianina Marcucci veniva data in realtà come una delle pretendenti almeno al ballottaggio, o no?
2: Certo, allora, diciamola tutta. Erano tre candidate molto forti, tutte e tre. Una era l'espressione Federica Mainieri, che era l'espressione, è tuttora l'espressione del centro-sinistra, scusate, del Campo Largo ampio, perché qui insomma ha trovato un accordo importante. L'altra era Sara Grilli, che è la continuità con Giorgio Del Ghingaro, che è il sindaco uscente di Viareggio. La terza era Marianina Marcucci, che sembrava all'inizio avere un po' sparigliato tutte le carte quando è entrata in campo subito dopo la fine del Carnevale, e lei era presidente del Carnevale, un'edizione del Carnevale andata molto bene, quindi insomma aveva questa spinta. Sembrava che potesse essere la candidata numero uno alla vittoria. Poi piano piano insomma questo entusiasmo è calato, le altre due contendenti hanno affilato le armi, quindi ci si aspettava un arrivo a tre con distacchi non particolarmente importanti, e una delle tre doveva cedere il passo. È toccata a Marianina Marcucci. Devo dire, effettivamente è un po' una sorpresa, però diciamo che comunque sia sarebbe stata una sorpresa, perché fosse uscita Mainieri sarebbe stata una sconfitta clamorosa per il centro-sinistra, fosse uscita Grilli sarebbe stata una sconfitta clamorosa per il sindaco uscente. Quindi comunque sia una delle tre sarebbe uscita con clamore. È toccato a Marianina Marcucci. Sul perché,
1: diciamo, hanno prevalso quelli che erano gli schieramenti più, forse più attrezzati a livello di base rispetto invece a un elettorato più d'opinione in città per la Marcucci, o no?
2: Forse sì, e poi non so, lei si è appoggiata molto a una, diciamo, a un gruppo di ex amministratori di Del Ghingaro, di ex assessori di Del Ghingaro, che erano usciti all'ultimo minuto intendo qualche mese fa dalla giunta del Ghingaro, anche in maniera insomma non proprio pacifica, e che avevano, insomma, si erano un po' spostati sulla candidatura di Marcucci, e questo secondo me non ha portato grande consenso a Marialina Marcucci, che invece ha avuto nella sua lista personale, insomma, è stata la più votata in assoluto, ha superato anche il PD. Però appunto alla fine i conti, i numeri sono questi, e lei è quella che è rimasta fuori, anche se ora giocherà un ruolo importantissimo, perché
1: certo, l'ago della bilancia a questo punto è sulla Marcucci e sul suo elettorato soprattutto.
2: Esatto,
1: il punto è capire,
2: esatto,
1: dove potrebbe andare, nel senso, che tipo di elettorato l'ha votata a tuo giudizio e dove potrebbe andare, nel senso, abbiamo visto ad Arezzo c'è un centrodestra in vantaggio di larga misura e un terzo candidato, Marco Donati, che è un civico di area moderata, diciamo vagamente centrosinistra. A Viareggio, diciamo, secondo te quella fetta lì di elettorato dove potrebbe indirizzarsi più facilmente?
2: Allora, partiamo dal fatto che tra Sara Grilli, cioè la prima in classifica, chiamiamola così, la prima arrivata di questa tornata, e Federica Maineri, che è quella, l'esponente del centro-sinistra, ci sono più o meno 1200 voti. E 1200 voti sono più o meno quelli che ha raccolto Paolo Annale, che è il candidato del Partito Comunista Italiano, che quindi in teoria dovrebbero guardare più a Maineri, cioè al centro-sinistra, che non al centro-destra. Quindi già questa forbice che c'è tra Sara Grilli e Federica Maineri in realtà è meno importante di quel che non sia a leggere i dati assoluti. Marialina Marcucci lei ha sempre detto di essere un indipendente di centro-sinistra, quindi non ha mai nascosto di preferire una parte, probabilmente. Ora bisognerà aspettare le sue dichiarazioni ufficiali, però insomma, definendosi indipendente centrosinistra, lascia immaginare un appoggio più facilmente a Maineri, però non è detto che chi la vota sia un elettorato di centrosinistra, quindi secondo me sarà una sfida voto a voto tra le due candidate. E non lo so chi la sputterà, non azzardo previsioni.
1: Escludi invece un vero e proprio apparentamento, perché...
2: No, poi la politica ci ha insegnato che può succedere di tutto. Io non credo però si arrivi a un apparentamento ufficiale di quelli, diciamo, sottoscritti, firmati, e quindi anche con una diversa ridistribuzione poi eventualmente dei seggi. Questo tenderei ad escluderlo, anche se poi, ripeto, può succedere sempre di tutto.
1: La politica è l'arte del
2: dell'impossibile,
1: certe volte dell'impossibile in altre. Grazie Claudio Vecoli, ovviamente a risentirci per queste altre due settimane chiaramente di campagna elettorale, e poi conosceremo anche a Viareggio il nome della sindaca, perché per forza,
2: esatto,
1: sarà...
2: questo sicuramente sarà per la prima volta, ci sarà una sindaca donna a Viareggio, questo lo possiamo già dire.
1: Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: 9:57 minuti, rimaniamo sui temi della politica con gli approfondimenti della Nazione. C'è una città importante che è andata al voto, che è vicino a Firenze, Sesto Fiorentino, dove ha trionfato il candidato del centro-sinistra Campolargo, sostenuto dal Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, Damiano Sforzi, 56,29%, ha prevalso sulla sfidante di Ecolò, Beatrice Corsi, che si è attestata come seconda candidata più votata con il 12,88%, avanzando, sovravanzando, anzi no, scusate, ha ottenuto appunto il

0: VS, non c'era invece a sostenerlo il candidato del centro riformista, Casa Riformista, PSI, che si sono coagulati intorno a Enrico Boncompagni, 16,34% per il candidato centrista. Al candidato del centrodestra, Enrico Venturi, il 27,35%, invece alla candidata della sinistra, Sara Bartoloni, solo il 2,65%. Così, per quanto riguarda la politica, abbiamo qualche scampolo di secondi per raccontarvi anche di altre notizie. Titolo dalla pagina della Nazione con la vicenda del ponte alpino: risveglio caos, cure Campo di Marte in tilt, i viali però sventano il blocco. Ora il test sui correttivi che l'amministrazione comunale pensa di adottare. A soffrire sono stati Viale Volta e Viale dei Mille, ambulanze e bus in crisi nel Serpentore, si viaggia al rallentatore, oggi atteso il giorno peggiore. Servono ristori per i commercianti, dicono dal centrodestra. I commercianti tremano, zero parcheggio, addio clienti, cerchiamo una soluzione. Altre notizie con il Corriere Fiorentino: ponte alpino chiuso, le cure vanno in tilt, va meglio sull'Africo. E poi la protesta degli studenti universitari al studentato Calamandrei, la protesta degli studenti senza acqua, corteo sotto la regione. Trovate notizie anche per quanto riguarda il sito novaradio.info su questo. Andiamo anche alle pagine della Repubblica di Firenze, che propone, oltre ai temi della politica questa mattina in primo piano, anche altre notizie. Ecco qua: l'estate fiorentina diffusa, eventi in tutti i quartieri, una visione nuova. E anche su questo vi rimandiamo al nostro sito novaradio.info per le interviste e per il programma. 10 e un minuto, ci fermiamo qua. Newsbox lascia lo spazio alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox invece torna domani alle 9 e 5 minuti. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyad. E Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket, infine, il playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo: Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio. Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un

0: pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dalle 11 alle 21 il Teatro della Toscana promuove un open day al Teatro della Pergola. Per 10 ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire gli spazi e la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, con diversi appuntamenti durante tutta la giornata. Da oggi al 19 di giugno torna Walking Therapy, la camminata terapeutica di gruppo attraverso le vie del centro, una performance teatrale con Gregory Eve e Luca Avagliano. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Wolfgang Brunner al forte piano suona musiche di Mozart, Schubert e Chopin. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo A11 e A12, un chilometro di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
2: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
1: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000

0: tifosi. Al seguito, gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club, che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari, il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
1: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Grieg. Il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: L'associazione Tremulini ha il suo cuore pulsante nel pittoresco borgo di Orsigna e si occupa del recupero di mulini storici, svolgendo attività legate al territorio attraverso la sua valorizzazione e la creazione di eventi culturali. Ne abbiamo parlato con Marco Poli, il segretario dell'associazione.
6: Noi operiamo nel comune di Pistoia, siamo nati nella piccola frazione di Orsigna, che è più famosa per essere stata l'ultima dimora di Terzani. Siamo nati principalmente per il recupero dei mulini storici e della castanicoltura come era una volta, quindi con metato a legna, l'essiccazione e la macinatura in un mulino ad acqua ancora oggi perfettamente funzionabile e visitabile tramite l'ecomuseo. Poi siamo spaziati anche nel culturale, nel sociale, nella scuola. Nel corso degli anni ci siamo espansi e recentemente abbiamo aperto anche una nostra sala polivalente nel capoluogo di Pistoia.
5: Dove si trova la vostra sede?
6: La sede, che è anche il punto di ristoro, è a Orsigna in via di Paoluccio 1, che anche quello è un antico mulino, però questo invece di essere stato restaurato per funzionare è stato restaurato in maniera che fosse la sede di un'associazione. La sala polivalente invece si trova nel cuore di Pistoia accanto al comune.
5: Entriamo un po' nel merito dei tanti progetti. Leggo che tra le varie attività abbiamo la via del carbone della Castagna, abbiamo l'iniziativa Cibo per la Mente. Raccontiamo un po' quali sono le attività prevalenti.
6: L'anno scorso abbiamo dato via al Festival di Astrorsigna, partecipiamo alle varie fiere castanicole della montagna e soprattutto ora abbiamo iniziato un ciclo di eventi culturali inseriti nella più grande iniziativa di Pistoia, capitale italiana del libro 2026, in cui praticamente 3-4 volte al mese tra Orsigna e Pistoia organizziamo vari eventi culturali in collaborazione con altre associazioni o proprio organizzate da noi. Durante l'inverno ci vengono a trovare, a portare molte scolaresche, e ci stiamo attrezzando anche per proporre comunque attività per l'estate e in prospettiva, no, il nostro sogno sarebbe il prossimo anno di poter fare dei veri e propri campi estivi naturali. Tra le altre cose voglio aggiungere che stiamo anche sviluppando dei progetti sul sociale che riguarderanno i NEET, ovvero i ragazzi che non proseguono gli studi, che non vanno ancora a lavorare, e tutti gli anni nella giornata europea dei mulini storici, di cui noi siamo anche dentro l'associazione italiana, organizziamo qualcosa. Noi abbiamo anche organizzato il primo corso da mugnaio della Toscana, che è andato benissimo, e ci stiamo approcciando a fare la seconda edizione.
5: Ricordiamo quali sono i vostri riferimenti.
6: Il sito è semplice: www.3annumeromulini.com, e ci possono trovare anche sui social, sia su Facebook che Instagram, che aggiorniamo costantemente.
5: Abbiamo parlato di un punto di ristoro, quindi raccontiamo un attimo di che cosa si tratta e chi può accedervi.
6: Allora, principalmente è un punto ristoro per i soci e per i visitatori che si fermano durante l'estate, che vanno in visita ai vari sentieri, che vanno al rifugio di Montecavallo, che vanno a vedere l'albero con gli occhi di Terzani, o che vanno sulla stessa via del Carbone e della Castagna. D'estate siamo fissi lì il sabato e la domenica per offrire una bottiglietta d'acqua, un panino, oppure a chi si fa socio può venire anche ai nostri pranzi sociali, che sono praticamente d'estate, sono fissi quasi tutte le fine settimana. Il tutto per far sì che comunque il turista che viene in questa bellissima valle abbia un punto dove appoggiarsi, anche solo a sedersi e a bere una bottiglietta d'acqua che, grazie ai nostri sponsor, diamo gratuitamente.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per il traffico intenso in direzione Roma tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo a 11 a 12, code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum. Nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative, la coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in A1, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dalle 11 alle 21 il Teatro della Toscana promuove un open day al Teatro della Pergola. Per 10 ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire gli spazi e la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, con diversi appuntamenti durante tutta la giornata. Da oggi al 19 di giugno torna Walking Therapy, la camminata terapeutica di gruppo attraverso le vie del centro, una performance teatrale con Gregory Eve e Luca Avagliano. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Wolfgang Brunner al forte piano suona musiche di Mozart, Schubert e Chopin. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: enough for what you're paying.
1: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. +366 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran hanno negoziato in corso. Le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
1: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
3: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
1: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo

0: L'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza, per la prima volta nella storia, dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18 comunica col luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centro-sinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
1: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
2: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
3: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri. Poi il circuito da 22, da ripetere per 2 volte. Qui 2 salite, una dopo l'altra. La seconda, quella di Leontica, è la più impegnativa. E ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale. 2 km di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 km. Causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.

0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Mother Earth is pregnant for the third time.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta la società umana attraverso un filtro molto speciale. Ci piace commentare i fatti di attualità, le notizie nazionali e internazionali per valutare qual è il rapporto tra la società umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani facciamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 851, parleremo dei fatti di Mantova, la repressione del dissenso antispecista che si è verificata in quella città. Parleremo di amicizia tra animali, uno studio sugli squali. Parleremo del rapporto tra scoiattoli e sigarette elettroniche. E infine parleremo di una tigre fuggita e uccisa in Germania. Per quanto riguarda la parte culinaria, proporremo una ricetta a tema grazie alla fantasia inesauribile del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che si occuperà stavolta anche del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Apriamo questa puntata con un servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci, un servizio da Mantova, dove nel fine settimana del 16-17 maggio sono accaduti fatti molto gravi, ma anch'essi assai istruttivi per chi occupa le prime linee delle campagne contro la zootecnia per l'affermazione di un antispecismo etico radicale.
1: Chi ha paura dell'attivismo antispecista? A Mantova a quanto pare in molti. Ma quanto avvenuto all'edizione 2026 del Festival Food and Science non riguarda solo l'attivismo, è anzi un caso di pressione sulle persone e di repressione del dissenso che dovrebbe preoccupare chiunque. Sabato 16 maggio scorso, giornata centrale del festival e anche del controfestival organizzato dal collettivo No Food, No Science, la piazza principale della città era blindata da camionette, automobili di polizia, carabinieri, polizia locale, con decine di agenti a presidiare tutte le vie d'accesso, e poi controlli a tappeto di documenti, 340 secondo il comunicato della questura, e anche perquisizioni di zaini e borse, fino al punto estremo, il fermo preventivo di due attiviste, una delle quali prelevata di peso in un bar da sei agenti della Digos, spinta nell'auto della polizia e portata in tutta fretta in questura. Non poco per un festival organizzato da Confagricoltura apparentemente innocuo, non bisognoso di particolari dispiegamenti di forze dell'ordine a proteggerne lo svolgimento. Il fatto è che il festival, dal 2024 in poi, è contestato appunto da No Food No Science, con una serie di azioni dirette non violente e altre forme di espressione del dissenso, così poco gradite che la figura dell'antispecista, da misterioso irco cervo qual era, a Mantova è diventata uno spauracchio. Il collettivo da due anni chiede che il festival sia allontanato da Mantova, ma ha messo nel mirino anche i principali sponsor locali, il Salumificio Levoni, il Consorzio Grana Padano, Coldiretti, le Latterie Virgilio, che sostengono anche altre rassegne mantovane, compreso il famoso e frequentatissimo Festival Letteratura. L'attacco è dunque al cuore del sistema economico e ideologico della città, che è circondata da allevamenti e manifatture della filiera alimentare, oltre che gelosa delle proprie tradizioni. La liberazione animale ovviamente offre una prospettiva opposta e perciò attorno agli attivisti antispecisti, vissuti come insopportabili disturbatori, si è creato un cordone sanitario sempre più rigido. Le norme dell'ultimo decreto sicurezza devono aver convinto la questura ad aumentare la pressione. Alcuni attivisti sono stati raggiunti in passato dal foglio di via, altri hanno un lungo curriculum di denunce per azioni compiute negli anni scorsi. Nel 2024, per esempio, fu interrotto l'intervento del ministro Lollobrigida. L'anno dopo fu lanciato dell'etame contro sagome di cartone. E quest'anno si è arrivati a negare all'ultimo momento la piazza richiesta per un presidio di contestazione. La questura ha proposto agli attivisti un luogo periferico, pressoché invisibile, lontano dagli stand allestiti nella centrale piazza Sordello. Un luogo dove avrebbe poco senso manifestare, tanto che il collettivo ha rinunciato all'idea di organizzare lì il proprio presidio. È successo poi, intorno alle 14, che Eleonora Bocchi, la principale animatrice del collettivo, con due compagne, è entrata in un bar di Piazza Sordello e a quel punto un gruppo di agenti, che aveva seguito le sue mosse, ha interrotto la sua colazione a base di cappuccino con latte di soia e cornetto vegano. Eleonora si è rifiutata di seguire gli agenti, i quali nel frattempo hanno aperto il suo zaino, trovando un megafono, e a quel punto l'hanno portata via di peso, applicando la nuova norma sul fermo preventivo. Stessa sorte è toccata a un'altra attivista, Silvia Molè, fermata e portata via all'ingresso del vicino Palazzo Ducale. Per la Digos le due donne si preparavano a tenere una manifestazione non autorizzata e così le hanno trattenute in questura dalle 14 alle 20:45. In aggiunta a fermi ormai avvenuti, il Circolo Arci Virgilio, sede scelta per le conferenze, gli incontri, i concerti del controfestival, si è tirato indietro, ha annullato tutto e costretto relatori e partecipanti a tenere gli incontri all'aperto, in un parco cittadino. La militarizzazione della piazza ha fatto il resto. A Mantova, insomma, è avvenuto un caso di applicazione del fermo preventivo che potrebbe fare scuola. Il rischio è che alcuni gruppi siano presi di mira, tenuti sotto osservazione fino al pedinamento e neutralizzati prima ancora che possano agire sulla piazza pubblica. Nel video che riprende il fermo, Eleonora riesce a gridare le sue ragioni poco prima di essere spinta dentro l'auto della polizia. Sono state negate tutte le piazze del centro storico per protestare contro questo evento di Confagricoltura, ha detto. Sono stata prelevata in un bar e portata via in questura solo perché ipotizzano che io possa manifestare. Questo è il diritto al dissenso, oggi in Italia. Queste frasi sono state l'unico momento in cui al Festival Food and Science, celebrazione della zootecnia e dell'alimentazione tradizionale, è stato opposto un controcanto. Solo nella notte di domenica, a festival ormai chiuso, il collettivo è riuscito a calare uno striscione sopra un'impalcatura di Piazza Mantegna. Al mattino i passanti, ma solo loro, hanno potuto leggere il messaggio che tanto ha spaventato la città e le forze di polizia. Per scienza e agricoltura libere, Food and Science, via da Mantova. Eleonora ora assicura che non è finita qui. L'industria legata alla zootecnia dice a Mantova controlla tutto e noi non lo possiamo accettare. Fra i prossimi obiettivi c'è il Festival Letteratura. Food and Science, dice ancora Eleonora, non può cambiare visto che è organizzato da Confagricoltura e infatti chiediamo che non si faccia più nella città d'Italia che ha il più alto numero di animali di allevamento in rapporto alla popolazione. Ma perché un festival letterario e progressista continua ad accettare certi sponsor? Alla fine la questione animale, lo hanno capito bene a Mantova grazie al collettivo antispecista, è ormai una questione politica. La repressione dell'attivismo, invece, è una questione di democrazia. E il caso degli antispecisti silenziati non deve essere sottovalutato.

Ogni volta in cui ci imbattiamo in una ricerca scientifica che grida al miracolo perché dalle evidenze risulta che gli animali non umani ci somigliano e sono senzienti e vogliono e desiderano e scelgono, a noi viene da sorridere. La scienza ha per noi una rispettabilità, ma come ogni attività umana è anch'essa vittima di certi valori, di certe credenze, di certe politiche, di certe epoche. Molto mondo scientifico ammette la sperimentazione sugli animali, la vivisezione. Molto mondo scientifico ha sottoscritto la superiorità della razza umana, quando era conveniente farlo. Molto mondo scientifico sviluppa costantemente terribili armi letali. Insomma, non tutto quello che viene dalla scienza è necessariamente buono e sarebbe importante mantenere una certa equa distanza, un moderato ma serio spirito critico. Tra i falsi assiomi, per noi c'è quello assurdo dell'inferiorità degli animali non umani. Per cui si grida al miracolo se uno scimpanzé sa contare, se un pesce risolve un enigma, se un corvo o un elefante mostrano comportamenti tipici del lutto e del cordoglio. Anche la questione del linguaggio è stata inutilmente dibattuta per decenni, per poi dover crollare quando si è scoperto che i cani della prateria comunicano il tipo, la taglia e la velocità di un predatore in avvicinamento, o che i canti delle balene hanno dialetti diversi in base alla regione. A noi sembra veramente intuitivo, perché chiunque condivide la vita con altri animali sa perfettamente che ciascuno ha una sua personalità, i suoi gusti, le sue scelte, le sue abitudini, e sa perfettamente come vivere al meglio i suoi giorni. Nonostante questa nostra posizione di partenza, la redazione, con un sorriso sulle labbra, continua imperterrita a darvi conto delle ultime scoperte del mondo scientifico, perché questa è la cultura nella quale siamo ancora immersi, una cultura antropocentrica in cui ci si meraviglia e ci si stupisce quando la scienza ci dice cose ovvie, come per esempio il fatto che gli animali fanno amicizia come noi e hanno simpatie e antipatie esattamente come noi.

La notizia suggestiva e ben posta che prendiamo dal quotidiano online L'Indipendente ha per titolo «Anche gli animali stabiliscono legami di amicizia. Uno studio sugli squali lo dimostra». L'articolo dice così: «Lo squalo toro è uno degli animali più temuti al mondo, un predatore dall'occhio piatto, la mascella larga e la fama di macchina da guerra biologica. Eppure, se poteste immergervi nello Shark Reef Marine Reserve, nell'arcipelago delle isole Fiji, e poteste osservare l'esemplare che i ricercatori chiamano affettuosamente Chunky, lo vedreste nuotare fianco a fianco con Lady Lazarus, stessa andatura, stessa direzione, stessa ostinata vicinanza di due vecchi compagni che passeggiano insieme da anni. Non lo fanno a caso, ma perché sono legati da qualcosa che noi considereremo come un'amicizia. Uno studio pubblicato il 17 marzo sulla rivista Animal Behavior ha rovesciato uno dei luoghi comuni più duri a morire dell'etologia zoologica popolare, cioè che gli squali toro fossero predatori solitari. Non è così. Hanno preferenze sociali attive, scelgono i propri compagni, evitano certi individui e ne cercano altri, esattamente come facciamo noi umani. La ricerca è frutto di 6 anni di osservazione su 184 esemplari, osservazioni condotte in 473 immersioni per oltre 8.000 minuti totali. I ricercatori hanno analizzato due comportamenti specifici, il nuoto parallelo, cioè due squali che procedono affiancati, e il cosiddetto lead follow, in cui un esemplare segue deliberatamente un altro. Non si tratta di aggregazione attorno a una fonte di cibo, come fanno gli uccelli marini sopra un banco di pesci, o come fanno gli gnu intorno a un fiume. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è una scelta. Come esseri umani coltiviamo una gamma di relazioni sociali, dai semplici conoscenti ai migliori amici, ma evitiamo certe persone. Lo dice uno dei ricercatori. Questi squali, squali toro, fanno una cosa simile. La struttura sociale che emerge dai dati è sorprendentemente articolata. Gli adulti formano il nucleo della rete, stringendo legami preferenzialmente con individui di dimensioni simili alle proprie. I maschi, fisicamente più piccoli delle femmine in questa specie, tendono ad avere un numero maggiore di connessioni sociali, una strategia, secondo i ricercatori, per proteggersi da confronti fisici con individui più grandi, restando integrati nella comunità. E poi ci sono gli anziani, i cosiddetti advanced adult, gli squali post riproduttivi. Loro si tengono ai margini, hanno già visto tutto, sanno come cacciare, come riprodursi, come sopravvivere. Non hanno più bisogno di nessuno. Questi individui anziani hanno anni di esperienza. La società non è più così essenziale alla loro sopravvivenza.

vale la pena fermarsi su quello che questa storia ci dice di noi e non solo degli squali. In un anno medio gli esseri umani uccidono decine di milioni di squali. Loro invece feriscono circa 70 persone in tutto il mondo e nella maggior parte dei casi si tratta di morsi confusi, errori di identificazione in acque torbide, non di attacchi predatori. La probabilità statistica di essere uccisi da uno squalo è di 1 su 4.332.000. Il terrore che ci ispirano è una storia che ci raccontiamo, alimentata da un film che risale al 1975 e da decenni di titoli a effetto. Nel frattempo, loro nuotano in coppia nelle calde acque del Pacifico e imparano dai più anziani e scelgono i propri amici. Contrariamente alla percezione comune, conclude il professore che ha condotto la ricerca, il nostro studio mostra che gli squali toro hanno una vita sociale relativamente ricca e complessa. Probabilmente traggono benefici dall'essere sociali, trovare cibo, potenziali compagni, evitare confronti. Stiamo solo iniziando a capire davvero la loro vita. Chunky e Lady Lazarus non lo sanno, naturalmente. Loro nuotano e basta, fianco a fianco, nel blu profondo della riserva marina. Ma forse è proprio questa l'informazione più sorprendente che la scienza ci ha restituito, che nell'animale che più abbiamo trasformato in simbolo di solitudine e brutalità, c'è qualcuno che sceglie di non nuotare da solo.

La notizia riportata dai media in modo scarno e deprimente è la seguente. In Germania, uccisa dalla polizia, una tigre fuggita dal recinto di un'addestratrice. La polizia tedesca ha dichiarato il 18 maggio scorso di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia, dopo aver aggredito uno dei guardiani. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la regina delle tigri. Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto. Chiamato Sandokan dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di 9 anni, del peso di 280 kg. L'Organizzazione per i diritti degli animali PETA ha accusato le autorità veterinarie locali di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non aver agito prima contro Zander. L'organizzazione ha chiesto che i restanti 9 animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita. Questa è la notizia ANSA, un tipo di notizia che non ci soddisfa. Manca qualsiasi riflessione, mancano le domande basilari che ragionevolmente dovremmo porci di fronte a un episodio simile. È come se non volessimo vedere l'assurdità, il grottesco, che pure sono così grossolanamente evidenti. Cosa racconta della società umana una tigre a Lipsia? Una tigre che fugge da un recinto nella periferia di una città come Lipsia. La tigre, quel maestoso animale che collochiamo nel continente asiatico, tra foreste pluviali, mangrovie, praterie e taighe siberiane. Quell'animale solenne, super predatore, che non ha predatori, collocato all'apice della piramide alimentare. Cosa ci fa una tigre a Lipsia? È lì per essere ammaestrata. È lì per essere usata a pagamento e finisce per essere inseguita, cercata, cacciata e infine uccisa a Lipsia, nel nord della Germania, in una città di 600.000 abitanti. Uccisa così, per le strade, lontana dal suo habitat, spaventata, disperata, ma allo stesso tempo coraggiosa e invicta come ogni grande predatore. Cosa ci hanno fatto di male questi animali per subire un così sadico destino? Come possiamo ritenere ludico, divertente, fruibile lo spettacolo di una tigre ammaestrata? Come possiamo non soffrire per l'umiliazione di una creatura tanto nobile e maestosa, ridotta a pagliaccio? Cosa dice di noi come animali umani, ormai scissi, ormai staccati e lontani dalla nostra animalità, incapaci di prevedere un terremoto, incapaci di procacciarci il cibo in natura, incapaci di trovare fonti d'acqua dove bere, incapaci di vivere senza indumenti, senza riscaldamento, tecnologie e accessori di ogni genere, incapaci di costruirci un nido, una tana, un rifugio, capaci solo di provare una insana ossessione contro la inquercibile voglia di libertà di ogni individuo vivente. Quella ossessione, quell'odio verso la libertà che ci porta a progettare recinti, catene, lucchetti, gabbie, strutture di contenimento e isolamento. Noi vediamo domande molto serie in questa notizia e prima che sia troppo tardi qualcuno dovrà cominciare a rispondere.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta mantovana, in versione cruelty free, dedicata alle coraggiosissime attiviste che a Mantova hanno organizzato il controfestival No Food, No Science, resistendo alla repressione di un sistema specista.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Di Mantova e della sua tradizione culinaria vi abbiamo già raccontato tante ricette, dai tortelli di zucca alla torta mantovana e alla sbrisolona, ma quella del tiro focaccia di cipolle ancora no, quindi rimediamo subito. Gli ingredienti sono 500 g di farina tipo 0, 500 g di cipolle dorate, 300 ml di acqua, 80 g di olio extravergine di oliva più altro per ungere la teglia, 4 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero e del sale. Sbucciate le cipolle e affettatele finemente. Conditele con mezzo cucchiaino di sale e lasciate riposare per qualche ora. A parte stemperate il lievito di birra in poca acqua tiepida e lasciatelo riposare con un pizzico di zucchero per qualche minuto. Impastate la farina col lievito e la rimanente acqua. A mano o con la planetaria o col gancio a foglia se lo disponete. Unite l'olio e continuate ad impastare per 5 minuti, se lavorato a mano anche 10. Aggiungete il sale e impastate ancora per altri 5 minuti. Infine unite tutte le cipolle ben scolate e impastate un paio di minuti, quindi lasciate riposare per circa 2 ore coprendo con della pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e disponetelo in una teglia rettangolare unta con abbondante olio extravergine e schiacciando con le mani per stenderla in maniera uniforme, quindi lasciate riposare ancora 40 minuti. Successivamente ungete generosamente la superficie con altro olio extravergine e fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 25 a 30 minuti, fino a doratura della superficie. Lasciate riposare e intiepidire qualche minuto prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 852 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Impunite, il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Pipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto

0: e barriere abbassate. Nel piano dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio, Community
3: Radio. 81 secondi.
4: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un insieme di regole astratte, ma qualcosa che riguarda la vita quotidiana di milioni di persone. Ogni giorno entrare in un luogo di lavoro significa affidarsi a comportamenti corretti, procedure chiare e scelte responsabili. Le norme sulla sicurezza esistono per prevenire infortuni, tutelare la salute e garantire che il lavoro non diventi un rischio. Seguire le regole non vuol dire perdere tempo, ma proteggere se stessi e gli altri. Caschi, dispositivi di protezione, formazione, segnaletica e procedure non sono formalità, sono strumenti concreti che salvano vite. La sicurezza funziona davvero solo quando diventa una responsabilità condivisa. Il datore di lavoro deve organizzare e prevenire, ma anche ogni lavoratore ha il dovere di rispettare le regole, segnalare i pericoli e non sottovalutare i rischi. Molti incidenti accadono proprio per eccesso di fiducia, fretta o superficialità. Eppure basterebbe fermarsi un attimo, seguire una procedura e indossare una protezione in più. Investire nella sicurezza significa investire nel valore del lavoro e nella dignità delle persone, perché un lavoro sicuro non è un'opzione, ma un diritto fondamentale. Caschi, guanti, carpe infortunistiche, occhiali e imbracature. Strumenti per la vostra salvezza. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Torniamo in onda con Sputnik, sono le 15:17, inizia una nuova puntata e la facciamo partire riascoltando l'ultimo singolo dei Camon Tigre. Si chiama Vanta, eccolo qua, e fa parte della tripletta di uscite dell'ultimo periodo da parte del collettivo Camon Tigre.

Camon Tigre, anche un pezzo forse un po' più acustico del solito che scopriamo insieme da parte di questa band, questo progetto che seguiamo sempre volentieri. Avevamo sentito a dicembre, insomma alla fine dell'anno scorso, l'ultimo singolo KKK e poi ne era uscito un altro, insomma piccoli passi che si muovono e magari porteranno a qualche reale nuova pubblicazione da parte della band. Allora li chiamiamo sempre un collettivo, in realtà sono un progetto a due che poi si allarga a seconda dei casi, a collaborazioni varie. Ci sentiamo Banda Maje con il disco Costa Sud, uscito da poco. La traccia che vi propongo è proprio la title track. Anche in questo caso rimaniamo praticamente sullo strumentale, Banda Maje.

0: Stiamo ascoltando Banda Mae con quello che è il loro disco Costa Sud. Arriva a 5 anni dall'esordio il progetto guidato dal compositore tastierista salernitano Peppe Maiellano. Esce il 15 maggio questo disco, secondo album in studio, che appunto propone questa sorta di funk soul mediterraneo, e l'abbiamo sentito il pezzo, sicuramente è così, ci propone anche una visione abbastanza cinematografica, diciamo così, un suono abbastanza cinematografico. Progetto appunto arriva a un compositore che ha un background funk molto importante e ritornano con questo disco. Continuiamo con qualcosa di diverso, totalmente diverso, torniamo al cantautorato, quello locale, con l'uscita di un po' di date per quanto riguarda il progetto di Andrea Mastropietro in Arte l'Albero, che suonerà il 5 di giugno a Pistoia per il Bella Vista Social Fest, quello fondamentalmente il festival tipo Sgranar per Colli o giù di lì, e poi sarà il 10 di luglio a Poggio a Caiano per il Festival delle Colline alla Chiesa di Santa Cristina in Pilli. Questo ha l'appuntamento con l'Albero. Cielo Sfacelo era l'ultimo disco pubblicato e è anche il titolo del tour che lo vedrà esibirsi quest'estate. Ci ascoltiamo Io Mi Voglio Perdere. Prima però quasi quasi propongo pubblicità e genere del traffico, se no mi slittano di 5 minuti, non va bene.
1: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna con gli attratti tra Firenze e Imprimite, il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprimita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprimita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Io mi voglio perdere un estratto da Cielo e Sfacelo, l'ultimo disco dell'albero che ci siamo ascoltati molto. È stato disco della settimana sulle nostre frequenze e che continueremo a proporvi anche prossimamente. Continuiamo con le cose nuove che sono uscite in questo periodo. Devo dire un maggio un po' particolare, un po' fiacco a tratti. Io vi ripropongo Fantastic Negrito con Please Computer, una delle ultime uscite, e poi torniamo con qualche altra novità del giorno, della settimana.
1: Thank you. I want more messages.

Please Computer, un brano registrato dal vivo di Fantastic Negrito. Il progetto è un'anticipazione da Fantastic Negrito Live. Il disco verrà pubblicato il 17 di luglio e appunto questo è un inedito registrato live. Ci sentiremo poi tutto il resto quando appunto verrà finalmente pubblicato. Fantastic Negrito sarà live in Italia per tre date, tre appuntamenti, una al Pistoia Blues il 4 di luglio, il 3 invece sarà a Cagliari, il 29 luglio a Roma, Roma Summer Fest. Queste le info che possiamo darvi. Continuiamo con invece un progetto italiano, loro si chiamano Tristi Tropici. Il 15 di maggio è uscito Traduzioni, il loro nuovo album via Brutture Moderne. Il disco arriva dopo un EP e appunto questo è il primo e vero e proprio disco sulla lunga distanza. Ci ascoltiamo Estinzione, che è la traccia numero uno dell'album. Eccoli qua, Tristi Tropici.

Estinzione, traccia numero uno di questo disco appena pubblicato di Tristi Tropici, progetto molto interessante che continueremo a ascoltare anche durante la settimana. Loro sono un trio, debuttano con Brutture Moderne, traduzione del titolo del disco, il disco arriva dopo due EP, quindi insomma si sono fatti un po' le ossa ed eccoli alla loro prima pubblicazione. Continuiamo e chiudiamo Sputnik con un ultimo ascolto e torniamo ad ascoltarci un po' di musica italiana con Edda e La Diavoletto che ci viene proposta dalla nostra regia. A tra poco, torneremo tra pochissimo con le notizie e il Nova Radio News, quindi rimanete con noi.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran

0: sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratto

Sono le 4:05, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Iniziamo con le notizie del giorno. Un incidente mortale sul lavoro stamani è avvenuto in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. L'incidente si è verificato intorno alle 11:40. Sul posto intervenuti Misericordie di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La FIOM e la CGIL di Lucca esprimono in una nota il più profondo e sentito cordoglio per il gravissimo infortunio sul lavoro costato la vita oggi a un lavoratore ad Altopascio. Davanti a una simile tragedia il sindacato si stringe in dolore immenso attorno alla famiglia, nella consapevolezza che nessuna parola potrà riparare a una perdita così drammatica. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, tuttavia la FIOM e la CGIL non possono esimersi dallo stigmatizzare l'urgenza, ancora una volta e con forza, l'urgenza drammatica di un cambio di passo radicale. Queste non è tollerabile, dicono, che si continui a morire sul lavoro. Insomma, questa è una notizia di apertura, doverosa notizia di cronaca. Adesso passiamo a tutto il resto. Parliamo di affitti brevi, con una notizia che arriva dal comune di Firenze. Abbiamo deciso di estendere le zone di Firenze anche fuori dall'area UNESCO, dove inserire nuovi blocchi e nuove aperture di affitti turistici brevi.

0: Oggi abbiamo approvato la delibera in giunta e abbiamo chiesto al Consiglio Comunale la procedura d'urgenza per avere tempi limitati. Tra le zone fuori dal centro storico ci sono le aree di Campo di Marte, Gavinana, San Jacopino, Statuto Rifruidi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Piervettori, Fonderia e Petrarca, Pignoncino e Paolo Uccello. Lo ha reso noto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, annunciando nuove limitazioni sulla base dei risultati della ricerca dell'Università La Sapienza di Roma. Il regolamento sarà esaminato con procedura d'urgenza dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore in tempi brevi, si calcola, entro il 19 di giugno. Lo studio, che sta all'origine, è stato presentato insieme al professore Filippo Celata e all'assessore al turismo Jacopo Vicini e si è basato su alcuni indicatori di pressione turistica rispetto alla residenzialità, di incidenza di affitti brevi sul complesso degli affitti, di rischio di spillover e di rischio di impatto negativo sul tessuto sociale. A raccontare meglio queste novità proprio la sindaca Funaro, sentiamola.
1: Dopo il blocco che avevamo inserito nell'area UNESCO e che si conferma ancora oggi, abbiamo portato avanti uno studio con il professor Celata, dove abbiamo individuato delle nuove aree che abbiamo identificato come zone omogenee da un punto di vista urbanistico, di fatto nella cintura e non solo nella cintura del centro storico, dove inserire nuovi blocchi a nuove aperture di affitti brevi. Questo con l'obiettivo di cercare di favorire la residenzialità e lavorare per avere dei limiti. Abbiamo utilizzato vari criteri. Tra i criteri utilizzati c'è quello del numero di affitti brevi rispetto ai residenti della zona, dove in alcune zone sono cresciuti in maniera esponenziale, e anche del tasso di crescita. Ci sono alcune zone, faccio un esempio, la zona del Pignoncino, la zona di San Frediano, dove il tasso di crescita ha superato addirittura il 90%, per cui con elementi di preoccupazione, per cui un lavoro non solo di riduzione del danno ma anche preventivo su quelli che erano i tassi di crescita molto importanti. Per l'entrata in vigore i tempi sono rapidi, noi abbiamo approvato oggi la delibera, abbiamo chiesto al Consiglio Comunale la procedura d'urgenza proprio per avere tempi limitati, per cui andrà in Consiglio Comunale la prossima settimana, il 4 di giugno, e poi, come sappiamo benissimo dal regolamento del Consiglio Comunale, ci sono i 15 giorni di tempo, le due settimane per entrata in vigore del nuovo regolamento.
2: Che cosa cambia per chi ha un appartamento o un B&B in quelle zone nuove che avete individuato?
1: In quelle zone nuove, per chi ce l'ha già oggi, non cambia niente, perché rientra nei famosi 3 anni di moratoria, per cui può continuare a svolgere attività a tutti gli effetti, non se ne possono aprire di nuovi. Questo studio è uno studio che non è statico ma è dinamico, per cui è uno studio che noi monitoriamo continuamente con il nostro ufficio statistica, continueremo a monitorare, avere il confronto con il professor Celata, perché via via che la situazione sul territorio cambia, a quel punto noi potremo andare a modificare provvedimenti. Per cui faccio un esempio: se in una di queste zone dove abbiamo messo il blocco a un certo punto i numeri dovessero crollare, è chiaro che si riapre la possibilità di aprire affitti brevi. Oppure se in un'altra zona dovesse esserci una crescita esponenziale, si metterebbe un divieto anche in quella zona, per cui è un monitoraggio continuo che faremo proprio per avere una fotografia di realtà della nostra città. Il nostro obiettivo oggi è mettere degli stop, ma non fare un lavoro solo per oggi, ma lavorare con un'attenzione che noi vogliamo dare di monitoraggio in questi anni, e per arrivare alla fine del periodo della moratoria della legge regionale, che sappiamo che è di 3 anni.
2: Che cosa succede invece alla fine della moratoria?
1: Un anno è passato, ci sono altri 2 anni davanti. Nel momento in cui daremo nuove autorizzazioni, lavorare per cercare di favorire il piccolo proprietario e soprattutto quelli che risiedono nella nostra città, perché il tema vero è un conto l'appartamento che viene utilizzato, famoso appartamento della nonna, per l'integrazione al reddito, un conto è quando viene utilizzato sotto forma imprenditoriale. Lavoreremo per studiare bene tutti gli strumenti e provare a inserire per le nuove autorizzazioni questa differenziazione. Guardate, noi siamo stati i primi a livello italiano a aver messo il blocco nell'area UNESCO, siamo a maggior ragione i primi a aver inserito limitazioni anche al di fuori della nostra, dell'area UNESCO, per cui al di fuori del centro storico. Io sono convinta che possa fare da apripista. Abbiamo un piccolo elemento che non è banale: non esiste nessuna normativa a livello nazionale, noi ci stiamo per fortuna basando su una legge regionale che ci permette di poter mettere in campo queste risposte.
0: E torniamo a parlare invece di questo tema con le parole di Jacopo Vicini, l'assessore al turismo, che ha spiegato meglio quali sono le zone a cui si estende il divieto.
3: In coerenza con quello che già prevede il nostro piano operativo, cioè che nella zona A della città c'è il divieto del turista ricettivo, adesso aggiungiamo il divieto anche nelle zone A3 e A4 del divieto di nuove locazioni brevi. Quindi oltre all'area UNESCO anche queste altre due zone sono identificate dai nostri strumenti urbanistici, che sono le zone, diciamo, più prospicienti, più attigue al nostro centro storico. Il nostro regolamento vale per tutto il mercato dell'accoglienza, per delle regole più uguali possibili. Poi abbiamo visto che siamo arrivati a dei numeri importanti e quindi abbiamo inserito un tetto. Il tetto, come dicevamo, vale già per gli alberghi, varrà in linea con quello che dice la regione toscana per tutto il settore extraalberghiero, quindi affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, residenze d'epoca. A questo aggiungiamo anche gli affitti brevi, che ormai sono una parte importante del nostro mercato, coprono più del 50% dell'offerta turistica della nostra città.
0: Continuiamo parlando di elezioni comunali e dei risultati avuti in tutte le città della Toscana. Il Campolargo strappa Pistoia al centrodestra con Giovanni Capecchi, Prato si affida per la terza volta a Matteo Biffoni, svolta alla guida di una coalizione ampia con riformisti, Movimento 5 Stelle e AVS, dopo due anni di inchieste e commissariamento proprio appunto per la città di Prato. Ad Arezzo e Viareggio si andrà al ballottaggio in entrambi i casi, con il candidato di centrodestra avanti. Ad Arezzo oltre 10 punti di distacco, ma con terze forze che potrebbero spostare gli equilibri. Inoltre il Campolargo conquista anche con facilità altri centri importanti come Sesto Fiorentino con Damiano Sforzi, Figline, Incisa Valdarno, Cascina e Calci, lasciando al centrodestra solo poche roccaforti, Pontremoli, Villafranca e Lunigiana, Orciano Pisano, in un contesto di generale bassa affluenza, con la nostra regione ferma al 55%, 7 punti rispetto a 5 anni fa, ma soprattutto al di sotto della media italiana. Questo è in sintesi il quadro del primo turno delle amministrative in Toscana, che fanno della nostra regione l'area in cui il Campolargo può rivendicare le affermazioni più nette in un panorama che a livello nazionale è più sfumato e che ha visto a ridere al centrodestra la vittoria netta nelle due città più popolose, Venezia e Reggio Calabria. A livello nazionale è un voto in chiaroscuro, nel chiaro c'è molto del contributo che dà la Toscana in termini positivi per quanto riguarda il centrosinistra e il Partito Democratico, dice un molto soddisfatto segretario Dem toscano Emiliano Fossi. Il dato positivo è che noi invertiamo la rotta e quindi torniamo a conquistare i capoluoghi che avevamo perso, cioè Pistoia, che era governata da 9 anni dal centrodestra. Ad esempio, sentiamo le parole di Fossi con le considerazioni generali sulle elezioni comunali.
4: In generale, a livello nazionale, è un voto in chiaroscuro, dove, diciamo, nel chiaro c'è molto del contributo che dà la Toscana in termini positivi per quanto riguarda il centro-sinistra e il Partito Democratico. Quindi mi pare che, appunto, da un punto di vista del voto toscano noi ci dichiariamo molto soddisfatti, perché andiamo a conquistare subito, immediatamente, al primo turno Prato e Pistoia, e poi appunto Figline, Cascina, Sesto Fiorentino, andiamo al ballottaggio a Arezzo e Viareggio. Dato positivo è che noi invertiamo la rotta e quindi torniamo a conquistare i capoluoghi che avevamo perso, cioè Pistoia, non ci scordiamo che era governata da 9 anni dalla destra, tra l'altro dal riferimento regionale della destra, cioè Tomasi, che era stato poi il candidato competitor di Eugenio Giani alle scorse elezioni regionali, quindi ha un valore forte anche da un punto di vista simbolico.
5: Le ombre sono su Arezzo, dove il vostro candidato Vincenzo Ceccarelli si va al ballottaggio ma ha più di 10 punti di distacco dal candidato del centro-destra, anche se c'è un'incognita, quella del centrista o moderato Donati, che c'è al 20%. Proverete a trovare un accordo con Donati?
4: Il centro-sinistra, quando è unito, tendenzialmente parte in una posizione molto diciamo, positiva per quanto riguarda le possibilità di vittoria. Quando il centrosinistra è globalmente inteso, allargato alle forze civiche, non lo è sul piano locale, allora ci possono essere maggiori elementi di difficoltà. Nel dato di Arezzo credo ci sia sicuramente una strutturazione forte della destra a livello locale, ma c'è anche il dato del voto a Donati, che è un voto importante perché la percentuale ha preso Marco Donati è davvero ragguardevole, quindi va fatto complimenti a Donati. E credo che rispetto all'amico Donati, che con il quale c'è stata un'interlocuzione forte anche nel costruire l'alleanza per le amministrative, cosa che poi non ha portato agli esiti sperati, cioè di costruire un'alleanza fin dal primo turno, io credo e spero ci possano essere le condizioni, o valuteremo e vaglieremo le condizioni per costruire un percorso per il secondo turno, perché io credo che Marco Donati abbia dimostrato che in città conta, in città vale, e che Donati è una persona che viene dal centro-sinistra, è una persona che ha quegli elementi valoriali in sé, e quindi io spero che anche questi elementi possano significare qualcosa in quello che ci aspetta nei prossimi 15 giorni.
5: Stessa cosa anche per Viareggio, proverete una,
4: esatto,
5: una Mariolina Marcucci, insomma, che è la
4: anche
5: terza esclusa.
4: Il risultato di Federica Maineri, che va al ballottaggio, la candidata della destra, dimostra questo, e torniamo competitivi. Sara Grida, la candidata della destra, in continuità con l'amministrazione del Ghingaro, che va al ballottaggio con Federica Maineri, che è espressione, diciamo, di un vero rinnovamento del centro-sinistra e della politica viareggina. Sono molto contento che Federica ce l'abbia fatta andare al ballottaggio, e ci misureremo al ballottaggio, lavoreremo con forza e dedizione per ricompattare il campo e dialogare anche con le altre candidati che al primo turno non erano in alleanza con il centro-sinistra, quindi andiamo a vedere se riusciamo a tornare a governare Viareggio.
0: E queste appunto le parole di Fossi. E tornando a parlare di Pistoia, nella città dell'Orso si afferma Giovanni Capecchi, il professore, che appunto è realmente un professore di letteratura italiana all'Università Prestriniere di Perugia, candidato indipendente che ha saputo prima imporsi nelle primarie di coalizione e poi ricompattare attorno a sé tutto l'elettorato scontento dell'amministrazione di centrodestra uscente, conquistando il 54,4% dei voti e staccando di quasi 12 punti la vice sindaca uscente Anna Maria Celesti. È la vittoria di Capecchi e di Marco Furfaro, grande artefice dell'operazione, e della sconfitta dell'ex sindaco Alessandro Tomasi, colpevole di una fuga dalla città dopo l'elezione in consiglio regionale, commenta il giornalista del Tirreno Giancarlo Fioretti, che stamattina è stato ospite sulle nostre frequenze.
6: La sconfitta del centrodestra di oggi a Pistoia ha un nome e un cognome: Alessandro Tomasi. Ha avuto il coraggio di sfidare Eugenio Giani per le regionali, però non era assolutamente obbligato ad accettare il seggio al consiglio regionale. Sarebbe dovuto rimanere sindaco e gestire, indirizzare la sua successione, magari con qualche personaggio nuovo del centrodestra, con personaggio unitario. Allora il centrodestra se la sarebbe potuto giocare. In questa maniera, invece, il suo atteggiamento è stato percepito come una fuga.
5: Certo, il centro-sinistra ha provato a farsi del male. Capecchi era emerso come un candidato papabile, poi il PD cittadino si era opposto. Alla fine si è arrivati alle primarie di coalizione, ma in un clima rovente. Capecchi ieri ha detto che la vittoria non solo dei partiti, ma anche della gente.
6: Quello che posso dire è che Giovanni Capecchi, il professor Giovanni Capecchi, era il miglior candidato possibile. Ecco, ha delle idee molto, diciamo, definite. Capecchi è figlio di quel mondo eco-socialista che comunque ancora oggi ha il suo spazio. Non è un uomo nuovo, Capecchi, sottolineiamolo. Capecchi non è un uomo nuovo. Capecchi è stato per una dozzina d'anni consigliere comunale dei Verdi e è stato per alcuni anni assessore alla cultura e al turismo qua a Pistoia. La gente a Pistoia lo ha comunque percepito come un candidato di rottura, lo sottolineo, rispetto alla voglia di egemonia del Partito Democratico. Però ecco, dobbiamo essere sinceri, il vincitore di oggi si chiama Giovanni Capecchi, in controluce si legge Marco Furfaro. Questa è un'operazione fortemente voluta da Marco Furfaro, che è il vero e autentico vincitore di queste elezioni di Pistoia, e è riuscito poi a imporlo nelle primarie. Riguardo a cosa farà Capecchi d'ora in avanti, ecco, inizierà il difficile. Sì, la sua lista ha avuto un buon risultato, però il PD da solo ha 12 consiglieri comunali. Di questi 12 consiglieri comunali, tenete presente che soltanto 1/2 possono essere della corrente sloniana, gli altri 10 sono tutti quanti della corrente riformista, di sensibilità riformista, insomma, di quelli che Capecchi non lo potevano vedere, siamo sinceri. E quindi ecco, Capecchi avrà il suo bel da fare per creare una squadra di governo in linea con quelli che sono i suoi intendimenti.
0: E torniamo a parlare del ballottaggio a Viareggio, dove la corsa a tre tutta al femminile si è risolta con Sara Grilli, candidata del Gingariana appoggiata dal centrodestra, che ha raggiunto il 34,29% dei voti, 1200 in più della candidata del Campolargo a guida PD, Federica Maineri, 30,17%, mentre a sorpresa è rimasta esclusa dal secondo turno l'imprenditrice indipendente di sinistra Mariolina Marcucci. Su questo abbiamo parlato con Claudio Vecoli, giornalista del Tirreno di Viareggio, che spiega: la Marcucci all'inizio era data per favorita, ma nel corso della campagna elettorale le altre due candidate sono state più efficaci. Ora sarà l'ago della bilancia. Sentiamo Vecoli.
7: Marialina Marcucci sembrava all'inizio avere un po' sparigliato tutte le carte, quando è entrata in campo subito dopo la fine del carnevale. E lei era la presidente del Carnevale, un'edizione del Carnevale andata molto bene, quindi insomma aveva questa spinta. Sembrava che potesse essere la candidata numero uno alla vittoria. Poi piano piano insomma questo entusiasmo è calato, le altre due contendenti hanno affilato le armi, quindi ci si aspettava un arrivo a tre con distacchi non particolarmente importanti, e che una delle tre doveva cedere il passo. È toccata a Marialina Marcucci, devo dire effettivamente è un po' una sorpresa, però diciamo che comunque sia sarebbe stata una sorpresa, perché fosse uscita Maineri sarebbe stata una sconfitta clamorosa per il centro-sinistra, fosse uscita Grilli sarebbe stata una sconfitta clamorosa per il sindaco uscente. Quindi comunque sia, una delle tre sarebbe uscita con clamore, è toccato a Marialina Marcucci, anche se ora giocherà un ruolo importantissimo. Perché
5: l'ago della bilancia a questo punto è sulla Marcucci e sul suo elettorato soprattutto.
7: Esatto,
5: il punto è capire
7: esatto.
5: Dove potrebbe andare.
7: Tra Sara Grilli, cioè la prima in classifica, chiamiamola così, la prima arrivata di questa tornata, e Federica Maineri, che è quella, l'esponente del centro-sinistra, ci sono più o meno 1200 voti. Sono Marialina Marcucci è, lei ha sempre detto di essere un indipendente del centro-sinistra, quindi non ha mai nascosto di preferire una parte, probabilmente, ora bisognerà aspettare le sue dichiarazioni ufficiali, però insomma, definendosi indipendente del centro-sinistra, lascia immaginare un appoggio più facilmente a Maineri, però non è detto che chi la vota sia un elettorato di centrosinistra. Quindi secondo me sarà una sfida voto a voto tra le due candidate. No. E non lo so chi la sputterà, ecco,
5: invece,
7: non ha dato previsioni.
5: Escludi invece un vero e proprio apparentamento?
7: No, poi la politica ci ha insegnato che può succedere di tutto. Io non credo però si arrivi a un apparentamento ufficiale di quelli sottoscritti, firmati, e quindi anche con una diversa ridistribuzione poi eventualmente dei seggi. Questo tenderei ad escluderlo.
0: E continuiamo parlando di Prato. A prima vista, i risultati delle elezioni comunali a Prato, con la vittoria di larga misura del rientrante Matteo Biffoni, sembrerebbe che sia stata una vittoria facile per colui che aveva già guidato la città per due mandati, dal 2014 al 2024, prima di passare in consiglio regionale. 15 punti di distacco infatti dal centrodestra di Daniele Banchelli, e invece nel risultato, nella loro misura, erano affatto scontati, anche perché fino a poche settimane fa nemmeno lo stesso Biffoni era molto convinto di tentare per la terza volta la corsa a Palazzo Pretorio. Per me, racconta stamani a Prato, personalmente non è stata una scelta facile anche politicamente, perché io ho fatto un percorso diverso. Politicamente è un grande azzardo, perché come dicono i nostri vecchi, caccio vinto non si rigioca, e io l'ho rigiocato due volte, ecco perché ho detto a tutti di fare tutti gli sforzi possibili immaginabili per capire se c'era una candidatura alternativa magari migliore alla mia. Non l'hanno trovata. Inoltre, questo Biffoni l'ha detto più volte anche in campagna elettorale, la situazione economica, sociale e politica attuale di Prato è ben diversa da quella di 12 anni fa, anche la coalizione ora di Campolargo è cambiata ed è cambiato anche il programma con le sue priorità. Ma sentiamo un estratto dell'intervista a Matteo Biffoni stamattina sulle nostre frequenze.
8: Lo considererei proprio il terzo mandato, nel senso farei conto che sia un nuovo mandato. Il contesto intorno a noi ci chiede di approcciare la città e le politiche amministrative della città in maniera completamente nuova e diversa, perché appunto è cambiato il contesto economico, è cambiato il contesto sociale, abbiamo dei temi che prima non avevamo e che adesso invece ci chiedono massima attenzione. Penso al tema dell'abitare, non è mai stato un tema di questa città, ma che adesso invece si sente forte. Penso ai temi dell'illegalità economica, su cui il lavoro era già stato iniziato nel corso degli anni precedenti e che adesso va rinforzato. E in tema di sicurezza, io, sapete, su questo sono stato anche sempre abbastanza eterodosso rispetto al PD, lo dicevo in tempi non sospetti, che è un tema delle città e che sarebbe il caso che ci se ne occupasse in maniera piuttosto rigorosa.
5: Vuol dire CPR, sindaco?
8: Vuol dire allontanare dal territorio che si macchia, diciamo, in maniera ripetuta dello stesso reato, perché allora vuol dire che non ci siamo capiti. Io accolgo, a me piace il mondo a colori e penso che sia giusto e doveroso che ci sia una capacità di allargare le braccia per chi vuole scommettere il proprio futuro qua. Ma allo stesso tempo sono il primo a dire che chi non sta alle regole, se è italiano va in galera, straniero deve essere allontanato dal territorio. I metodi e bisogna trovare il governo, non si può chiedere sempre a sindaci.
5: Altre cose, diciamo, che sono rimaste sul tavolo sono quelle anche un po' vecchie per Prato, insomma il sottopasso, i temi che riguardano le infrastrutture, la mobilità e anche, diciamo, insomma, quello dell'aeroporto, che è sempre lì. Ora da sindaco farà l'ennesimo ricorso al progetto di allungamento della pista e master plan annesso?
8: Sulle questioni infrastrutturali sì, in un loop temporale quasi, diciamo, da film. Passo e soccorso, Bastione delle Forche, Palazzo Pacchiani, il parco urbano all'ospedale, si è aggiunto lo stadio, fortunatamente siamo finalmente un problema bello da affrontare, che c'è entusiasmo in città, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece la questione dell'aeroporto, la posizione non cambia, eravamo e siamo contrari ad un intervento che non ci convince, non ci piace, non lo riteniamo prioritario. Come l'approcceremo non ne ho idea, onestamente non so, solamente una problematica in più e non risolve nulla dei tanti problemi che prima ha il nostro contesto metropolitano.
5: Però non ha deciso ancora la strategia, perché insomma gli altri comuni già i ricorsi lo stanno presentando, guarderà le carte e se mai si associerà?
8: Non ho nessuna carta in mano, questo ovviamente mi devono suggerire gli avvocati, gli uffici legali del comune, se ci sono le condizioni. L'abbiamo già fatto altre volte ricorso, se ci sono le condizioni e c'è il rischio diciamo di messa a repentaglio del territorio o comunque vada la necessità di farlo, si fa assolutamente.
0: E chiudiamo con un'ultima notizia. Oggi ci sono state le cerimonie, gli eventi dedicati alla strage dei georgofili a Firenze, di cui ricorre l'anniversario. La bomba esplose tra il 26 e il 27 maggio del 1993. Oggi un evento a Firenze al Teatro della Compagnia, 1.04, questo il titolo. Tra i presenti l'ex magistrato ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, che è tornato a parlare anche delle indagini e del lavoro fatto dalla ultima commissione parlamentare antimafia da lui presieduta all'epoca. Sentiamo le parole di Grasso.
9: Io almeno nella scorsa commissione parlamentare antimafia, quando ero ancora senatore, mi sono impegnato soprattutto sulla strage dei georgofili per cercare di mettere insieme più verità possibili, e credo che si è arrivati a una conclusione che agli atti documentali della commissione, che certamente c'è l'ipotesi di partecipazioni esterne alla strage di Gergofi, oltre ai mafiosi che sono stati processati e condannati. E quindi sarebbe auspicabile che si continuasse, perché purtroppo abbiamo interrotto i nostri lavori per la fine della legislatura. Partecipazioni esterne attive, non solo ispirato alla strategia, ma partecipazioni attive di entità esterne alla mafia, che però la prova giudiziaria richiede responsabilità personali che magari non si riescono ancora a provare. Ecco, ci vorrebbe qualcuno che ci aiutasse in questo senso.
0: E chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità del nostro GR, a spazio al traffico e poi alla cultura. Tra pochissimo su Nova Radio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Liguria per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Montopoli Valdarno e code tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare della nuova stagione, la 2026-2027, del Teatro della Toscana, tra Teatro della Pergola, nuovo Rifredi scena aperta e Teatro Era. In cartellone per la prossima stagione 90 titoli tra spettacoli, eventi speciali, laboratori, proposte per le scuole e attività pedagogiche. Tantissime saranno le produzioni e coproduzioni firmate dal Teatro della Toscana. In scena artisti come Emma Dante, Stefano Massini, Sonia Bergamasco, Luca Marinelli, Luca Zingaretti, ma anche James Franco, Lucia Poli, Alessandro Benvenuti, drammaturgie di Ugo Chiti e molto altro. Le sale avranno una programmazione diversa l'una dall'altra e anche diversa proprio all'interno della stessa sala. Il Teatro della Pergola avrà gli spettacoli più legati alla tradizione in abbonamento, fuori abbonamento, invece quelli un po' diversi dal solito. In cartellone anche una serie di eventi speciali che vedranno presenze dalla Compagnia delle Seggiole fino appunto all'attore americano James Franco. Al nuovo Rifredi scena aperta passeranno compagnie come Fanny Alexander, la piccola compagnia della Magnolia, ma anche ci sarà in cartellone una regia di Ugo Chiti, la compagnia Berardi Casolari, tantissimi appuntamenti anche fuori abbonamento con due presenze di Tindaro Granata, dei diversi spettacoli firmati da Stefano Massini, il direttore artistico del Teatro della Toscana, e anche spettacoli di Danio Manfredini e Antonella Questa e Massimo Salvianti. Al Teatro Era vedremo Stefano Massini, ma anche una regia di Pier Francesco Favino, uno spettacolo di Sotterraneo, uno spettacolo di Virgilio Sieni, di nuovo Alessandro Benvenuti, ma anche Alessio Boni e molto altro ancora. A raccontare meglio questa stagione ai nostri microfoni il direttore artistico del Teatro della Toscana, Stefano Massini, che si è soffermato proprio sul titolo In Altro Mare.
12: L'altro mare è l'opposto dell'alto mare. L'alto mare è un mare che ti fa paura, un mare dove si bombardano le navi, dove si chiudono gli stretti, un mare dove si va a fondo quando si cerca con un barcone di arrivare da un'altra parte. L'altro mare è invece un mare che accoglie tutti, è un mare dove si cerca di parlare la lingua dell'umano. Il teatro è questo, è un altro mare, quindi qui c'è una stagione ricchissima, piena di cose, nella quale appunto spero che chiunque possa trovare elementi di attenzione, di interesse, di coinvolgimento, di riflessione, di emozione, di divertimento, di tutto quello che è l'altro mare. È una stagione dove dopo un anno di lavoro siamo riusciti a, diciamo, a mettere insieme un po' le promesse che erano state fatte, che l'anno scorso non era stato possibile tutte portarle a casa subito. Quindi sì, una grande star di Hollywood che arriva alla Pergola, James Franco in stagione, ma anche il meglio del teatro italiano, i più grandi attori italiani, una quantità incredibile di grandi registi anche internazionali, il teatro no giapponese, le compagnie del nuovo teatro, proposte spiazzanti, orari particolari, nuove collocazioni, nuove formule, c'è un po' di tutto, è molto ghiotta, è come andare in pasticceria questa nuova stagione della Pergola, poi essere, diciamo, tratto nell'imbarazzo di che cosa mangiare.
0: Parliamo della Pergola, ma in realtà sono tre stagioni. Quelle che presentate, come l'avete caratterizzate?
12: Beh, ognuna ha la sua identità specifica, abbiamo voluto che non ci fossero doppioni, quindi diciamo Pontedera per esempio per la prima volta ha una stagione dove, a parte le nostre produzioni, per il resto i titoli di ospitalità sono altri rispetto a quelli delle altre sale, non ci sono, diciamo, doppioni come dicevo, ma soprattutto l'idea è di avere tre sale che presentino modalità diverse anche di rapporto col pubblico. Quella di Rifredi è molto basata anche per esempio sulla parte attiva di formazione, c'è la nuova bottega di Vittorio Gassman appunto che si ricolloca nello spirito che era l'antica bottega fondata negli anni 70 da Gassman, la nuova scuola intitolata Edoardo De Filippo che riprende l'idea di Edoardo di questi corsi intensivi con un grande maestro, quest'anno sarà Ugo Chiti, e ancora la scuola popolare di scrittura, i corsi di Orazio Costa che ogni anno fanno centinaia di iscritti, insomma c'è veramente tanta attività.
0: E proprio in occasione della presentazione della nuova stagione del Teatro della Toscana si è tornati a parlare del rapporto tra questa istituzione e il governo dopo il declassamento dell'anno scorso e dopo i mesi di tensione e infine la riconciliazione con il governo. Attualmente, dopo l'accordo che abbiamo trovato, c'è un rapporto di franca, onesta e bella collaborazione, ha detto Massini.
12: Ma con il governo attualmente, dopo l'accordo che abbiamo trovato, insomma c'è un rapporto di franca, onesta e bella collaborazione. Diciamo che probabilmente lo scorso anno qualcuno dei loro aveva tirato un po' troppo la corda e magari se ne sono resi conto anche loro da quello che poi è successo. Insomma, penalizzare un teatro che va così bene non è stata una grande idea.
0: E di questo ha parlato anche il direttore generale del Teatro della Toscana, Walter Zambaldi.
13: Ma ricucire è sempre difficile, però nello stesso tempo la volontà era quella di proseguire, di non bloccare una struttura così importante. E quindi a quel punto se tutti si vuole bene alle proprie strutture, si deve ricucire.
0: L'obiettivo è quello di tornare a essere teatro nazionale nel futuro?
13: Secondo me l'obiettivo è essere un'eccellenza. L'eccellenza non ha mai definizione. Se il Ministero nomina un teatro d'eccellenza come teatro nazionale, l'obiettivo è essere un teatro nazionale. È vero che però in realtà teatro nazionale e TRIC sono due definizioni attuali di un decreto che forse vedrà un cambiamento dal punto di vista che diventerà una legge, che forse faranno un nuovo decreto. Non si sa esattamente, non mi sembra, oltretutto cambiano sottosegretari, cambiano, cioè chissà se tra un anno ci saranno ancora le definizioni di teatro nazionale e teatro di rilevante interesse culturale, io non lo so, se ci sono ovviamente io non ho mai considerato l'uno di serie A, l'uno di serie B perché ne so l'origine, è stato ormai sdoganato il fatto che il teatro nazionale è serie A e il TRIC è serie B, ma non è assolutamente vero, anzi vi dirò, né dal punto di vista economico perché ci sono TRIC che prendono più soldi dei teatri nazionali e non sono strettamente collegati il decadimento, diciamo, da una parte col decadimento economico, sono due cose completamente separate.
0: Zambaldi ha fatto anche un bilancio di questa stagione per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, parlando anche degli obiettivi per la prossima.
13: Beh, è stata una buona stagione, è stata una stagione in crescita, dal punto di vista dei numeri in teatro significano tanto e non significano nulla, nel senso che significano molto perché descrivono in qualche modo la struttura, ma non mai fino in fondo, no? Perché in realtà il teatro è un'anima complessa anche dal punto di vista della gestione, i numeri vanno analizzati uno per uno, però vanno molto bene, c'è una c'è un grande affetto alle strutture, quindi ai teatri, c'è una grande partecipazione generalizzata, ma in particolare sui nostri teatri, quindi direi che vanno bene. Dal punto di vista invece dei bilanci li stiamo lavorando perché vadano sempre meglio.
14: Quali sono gli obiettivi che vi ponete per la prossima stagione?
13: L'obiettivo ovviamente è quello che abbiamo per definizione da portare a casa, cioè un pareggio di bilancio, perché il nostro è quello che dobbiamo fare facendo tutta l'attività. Si tratta di fare semplicemente tutta questa attività, questa mastodontica attività che è stata descritta adesso, con le risorse a disposizione in modo virtuoso.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta all'SMS di Peretola, dove venerdì 29 maggio è in programma un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. Il riferimento è alle multe ricevute dalle persone che manifestavano in Piazza Tanucci qualche settimana fa contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. L'appuntamento è dalle 19 all'SMS di Peretola con un dibattito che si intitola Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze lo chiamano sicurezza, con il giornalista Lorenzo Guadagnucci e l'ex procuratore generale della Repubblica Beniamino Deidda. A seguire dalle 20:30 la cena di solidarietà per i multati di Piazza Tanucci. Di questo appuntamento abbiamo parlato con Matteo Bettarini del SMS di Peretola e Vittorio Lauria, l'avvocato che coordinerà l'incontro.
1: Ciao a tutti, questa idea è partita perché ormai è molto difficile manifestare, diventa sempre più difficile, quindi noi volevamo sodalizzare, stare vicino alle persone che puntualmente e giustamente manifestano.
0: Cosa succederà durante la serata? Ovviamente c'è un momento di dibattito proprio su questo.
1: Allora, noi partiremo con il dibattito alle ore 7, di cui Vittorio Lauria porterà avanti poi la discussione. Poi andremo alla cena, dove il ricavato andrà alle persone che sono state multate.
0: Ecco, non so se Vittorio ci vuole dire qualcosa in più su questo dibattito, chi sono gli ospiti e come lo volete impostare.
2: Diciamo che la serata avrà un filo conduttore che è molto attuale: il rapporto tra paura, sicurezza, libertà e trasformazione dello spazio pubblico. Avremo ospiti importanti: Beniamino Deidda, già sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, e Lorenzo Guadagnucci, che avremo occasione di valutare come sono particolarmente sensibili a questi temi. Da una parte una sensibilità istituzionale, non solo, da una parte la sensibilità che lo porta sia come giornalista che sotto altri aspetti. Ora, il nodo centrale, partendo proprio dal decreto e dalla legge, è che la sicurezza viene presentata oggi come una risposta tecnica e repressiva a problemi che in realtà sono soprattutto sociali. Lo dico con un esempio: l'Italia è considerato uno dei paesi più sicuri d'Europa e siamo al secondo posto per quanto riguarda la criminalità violenta, dietro solo alla Svizzera, e però siamo agli ultimi posti per quanto riguarda la criminalità percepita. Quindi questo rapporto tra percezione dell'insicurezza e sicurezza vera è un tema che dovrebbe essere oggetto di discussione, mentre oggi i temi di discussione sono altri. Un altro tema che dovrebbe essere oggetto di discussione, che da una parte c'è la criminalità che è collegata alla sicurezza, dall'altro invece c'è un'altra problematica che ci dice e rappresenta che molte paure non nascono dalla criminalità, ma dalla precarietà del lavoro, dalla crisi dei servizi pubblici, dalla perdita degli spazi collettivi, a cui arriveremo fra poco, e che determinano isolamento sociale e impoverimento di relazione. Quindi il continuo bilanciamento tra sicurezza e libertà, quando si sposta esclusivamente verso la sicurezza, diventa un problema democratico. Il problema grosso è quando viene percepito come normale. Quindi quali sono le nostre possibili risposte? Qui le risposte sono quelle che attua quotidianamente una struttura come la SSMS di Peretola. Perché quando è che le persone possono sentirsi più libere? Quando non sono sole, quando partecipano, quando costruiscono relazioni, strumenti di comprensione della realtà. Io ho sempre pensato e continuo a pensare, ma spero come la maggior parte delle persone di buona volontà di questo mondo, che la libertà sia una relazione sociale e i diritti siano un progetto di comunità. Quando viene meno questo, vengono meno tante altre cose. Cioè, se devo parlare invece da avvocato, mi permetto di dire che troppo spesso vediamo leggi costruite dentro logiche emergenziali. Siamo al terzo decreto sicurezza. Quando le logiche emergenziali tentano di fare un uso politico e culturale delle leggi, viene meno il buon senso giuridico. Allora qual è il discorso? Che dobbiamo stare attenti alle leggi, pure quando vengono corrette o impugnate. Che succede nel frattempo, come è successo con gli altri decreti di sicurezza, che producono effetti devastanti nelle mentalità, perché alimentano intolleranza indifferenza e ci fanno accettare a volte situazioni che consideriamo come normali quando riguardano qualcun altro, invece possono riguardare tutti noi. Allora qual è il punto finale? Che aggredire i diritti dei più fragili significa poi indebolire anche quelli di tutti gli altri, e da qui dobbiamo ricominciare a creare momenti di confronto, cultura e mutualismo, spazio umano, democratico e collettivo dentro la nostra città, invece di diventare luoghi di paura e di separazione per riempire di nuovo le piazze.
0: Chiudiamo ricordando come si fa a partecipare a questa serata, come si fa a prenotare la cena, lo chiedo appunto anche a Matteo.
3: La cena la prenotiamo tramite il numero di telefono WhatsApp 348 93 24 772. Alle ore 8:30 incomincia la cena.
0: Dalle 19 invece la discussione, il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Questo è il titolo dell'incontro di cui abbiamo parlato. Grazie mille a Matteo Bettarini e Vittorio Lauria per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dalle 11 alle 21 il Teatro della Toscana promuove un open day al Teatro della Pergola. Per 10 ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire gli spazi e la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, con diversi appuntamenti durante tutta la giornata. Da oggi al 19 di giugno torna Walking Therapy, la camminata terapeutica di gruppo attraverso le vie del centro, una performance teatrale con Gregory Eve e Luca Avagliano. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Wolfgang Brunner al forte piano suona musiche di Mozart, Schubert e Chopin. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Sicurezza sul lavoro non è un insieme di regole astratte, ma qualcosa che riguarda la vita quotidiana di milioni di persone. Ogni giorno entrare in un luogo di lavoro significa affidarsi a comportamenti corretti, procedure chiare e scelte responsabili. Le norme sulla sicurezza esistono per prevenire infortuni, tutelare la salute e garantire che il lavoro non diventi un rischio. Seguire le regole non vuol dire perdere tempo, ma proteggere se stessi e gli altri. Caschi, dispositivi di protezione, formazione, segnaletica e procedure non sono formalità, sono strumenti concreti che salvano vite. La sicurezza funziona davvero solo quando diventa una responsabilità condivisa. Il datore di lavoro deve organizzare e prevenire, ma anche ogni lavoratore ha il dovere di rispettare le regole, segnalare i pericoli e non sottovalutare i rischi. Molti incidenti accadono proprio per eccesso di fiducia, fretta o superficialità. Eppure basterebbe fermarsi un attimo, seguire una procedura e indossare una protezione in più. Investire nella sicurezza significa investire nel valore del lavoro e nella dignità delle persone, perché un lavoro sicuro non è un'opzione, ma un diritto fondamentale. Caschi, guanti, carpe infortunistiche, occhiali e imbracature. Strumenti per la vostra salvezza. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Sulla A1 direttissima per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Via 1 Variante e Firenzuola. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve code, uscita all'Astra Signa in direzione mare. Da Cittadina a Firenze, fino al 14 settembre, chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

quando partono questi bangers in radio è difficile non scatenarsi. Questa è buona musica, la potete sentire solo su Nova Radio Città Futura. E chi li mette gli At The Drive-In nel 2026? Nemmeno la gentile concorrenza cittadina, che non nominerò. In genere mette musica alternativa, insomma ricercata. Radio DJ? Ma. Radio Capital? Ma che...

quindi se la rotation ci ha portato lì a The Drive-In, noi ci muoveremo di conseguenza con una selezione molto punk. Il raccolto è stato molto spigoloso, molto punk, a partire da loro, Sweeping Promises, molto fighi, il nuovo singolo Shooting Shadows.

mondo ci riporta al post-punk dei primi anni 2000, quel revival lì, insomma. Yeah, yeah, yeah, Slayers, tutto quanto. Band uscirà con un nuovo album, You Say I Romanticize, il 14 di agosto su Sub Pop Records. Mica pizza e fighi. E questi invece sono i Party Dozen dall'Australia. Australia, mate. You want some Vegemite? Australia, mate. Cracking a cold one. Nuovo singolo, Special Unit.

che belle queste chitarre, ripuliscono tutti i pensieri, sciolgono via le ansie, le preoccupazioni. They're getting a body of water per gli amici Tagabau e Horse Jumper of Love, sono messi insieme a chi c'aveva il nome più lungo, hanno fatto a gara e intraprenderanno un tour americano negli US per lanciare questo tour. Hanno lanciato anche un singolo che abbiamo appena ascoltato, si intitolava Charles Speck. Siete all'ascolto di Nova Radio Città Futura con Tommaso Bonaiutis e moi. Queste sono le selezioni musicali del martedì e adesso le cose si fanno un pochino più dark, un pochino più... A Place to Bury Strangers, Lost.

Marbled Eye, occhio marmato, da Oakland, California, con No Faith Restored, il loro ultimo EP, Forever. Prima abbiamo ascoltato Alien Nose Job dall'Australia, Diat dal vivo, live a Berlino. Adesso però, dopo tutto sto pancazzo inframuscolare, andiamo diciamo a rilassarci con Get Down Services, un duo in inglese molto famoso ora in Inghilterra, che è passato anche a Firenze un annetto fa. E vabbè, questo nuovo singolo, I Can Die Like That.

In tutti i sensi, un trip in Russia, anzi in Siberia, dove esiste questa band che si chiama Gnooms, scritto G-N-O-O-M-E-S, e loro escono su Rocket Recordings, che è un'etichetta inglese molto bella, molto interessante, e questa è il loro nuovo singolo, quello che stiamo per ascoltare, Foreign Agent. Insomma, dopo questi viaggioni, però poi si ritornerà alle mazzate, ve lo dico, nella seconda metà delle selezioni di questa settimana. Solo novità, solo roba tagliente. Occhio a non farvi

via, giù. Un po' di blues per quei quattro vecchi che ci ascoltano. Sunday Mourners. Loro, tutt'altro che vecchi, sono molto giovani, li vedo. Giovani e in forma, dall'Inghilterra, con In the Shadow of Your Ego. Adesso si torna un po' agli schiaffi, perché è giusto schiaffeggiare cose. Anche la gente. Non mi faccio promotore della violenza, in realtà, però mi piace la musica violenta. Clam.

Formal Speedwear con il loro nuovo singolo Who Needs Paintball, bellissimo il loro nome, Formal Speedwear, cioè un po' abiti formali, eleganti, però per andare a correre, figo. Vabbè, e adesso una band leggendaria, si potrebbe dire, sì, così, del post-hardcore, o dell'hardcore, o di quello che vi piace di più, però sono Quicksand, questa è Crystallize.

Dropship, brano tratto dal loro nuovo album Losing State. Siete all'ascolto delle selezioni musicali qui su Nova Radio Città Futura. Ancora un paio di pezzi prima di salutarci.

Dunque, salutarci e dare la linea a Scott con Florence Underground. Intanto però ci ascoltiamo un nuovo singolo dei TVOD, Rerun.

Allora, ci terrei a ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto, ci terrei a ringraziare Martina, Stefano, al solito della radio, che mi supportano.

Oltre a ringraziare anche i posteri, quelli arriveranno dopo, la persona arriverà dopo, Scott, in realtà già in radio prenderà lo scettro per la prossima ora. Qui sono a radio, quindi non abbandonate assolutamente la postazione, tenete accesa Nova Radio. Io vi saluto definitivamente con Feeble Little Horse, uscito un disco a sorpresa, Big Not, questo è Doorway. Ci vediamo presto, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello. Sulla A1 direttissima per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il Bivio 1 Variante e Firenzuola. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. Da cittadina a Firenze fino al 14 settembre chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Nova Radio, the best music in town.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: When I wake up in the morning, love. Think I'm going crazy.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
4: 81 secondi.
5: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un insieme di regole astratte, ma qualcosa che riguarda la vita quotidiana di milioni di persone. Ogni giorno entrare in un luogo di lavoro significa affidarsi a comportamenti corretti, procedure chiare e scelte responsabili. Le norme sulla sicurezza esistono per prevenire infortuni, tutelare la salute e garantire che il lavoro non diventi un rischio. Seguire le regole non vuol dire perdere tempo, ma proteggere se stessi e gli altri. Caschi, dispositivi di protezione, formazione, segnaletica e procedure non sono formalità, sono strumenti concreti che salvano vite. La sicurezza funziona davvero solo quando diventa una responsabilità condivisa. Il datore di lavoro deve organizzare e prevenire, ma anche ogni lavoratore ha il dovere di rispettare le regole, segnalare i pericoli e non sottovalutare i rischi. Molti incidenti accadono proprio per eccesso di fiducia, fretta o superficialità. Eppure basterebbe fermarsi un attimo, seguire una procedura, indossare una protezione in più. Investire nella sicurezza significa investire nel valore del lavoro e nella dignità delle persone, perché un lavoro sicuro non è un'opzione, ma un diritto fondamentale. Caschi, guanti, carpe infortunistiche, occhiali e imbracature. Strumenti per la vostra salvezza. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
6: L'economia.
7: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
8: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sejourner, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
7: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2%. In più, le presenze crescono del 7,5%, trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
0: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
0: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
9: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima €20.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 1 chilometro di coda tra Aglio e Barberino, per traffico intenso code tra Valdarno e Arezzo, per traffico intenso anche code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna, sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio sul raccordo Lucca-Viareggio, sulla Fipilì code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'impunita Greve in Chianti. A Firenze, fino al 14 settembre, chiusura di Ponte Alpino per lavori con variazioni alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Pensare e comunicare, il segno toscano.
13: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
12: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
13: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
12: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
13: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
12: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

E sarà che a me queste sonorità piacciono, eh? Questo suono un po' psichedelico che ci riporta indietro con il tempo. Infatti loro sono i Mother Lake, un gruppo di Melbourne. Continuiamo la scia della puntata precedente, che ci siamo concentrati su quello che veniva dall'Australia. Bene, ci riattacchiamo con loro, i Mother Lake, che prima si chiamavano San Sebastian, fino dal 1968 al 71. Poi hanno cambiato nome e sono diventati Mother Lake. Questo è uno dei loro brani fra i più famosi, si chiama Toothbrush. E tutto questo per dirvi che è martedì, sono le 20.05, poco più, poco meno, e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma di Anzi Guido che è ormai giunto alla 38esima puntata dell'ottava stagione, è qui su Nova Radio. Buonasera e bentrovati. Bene, questa sera sarà una scaletta molto, molto particolare, molto particolare. Mi è costata ore e ore di studio, però penso di aver messo su qualcosa di nuovo e qualcosa anche di piacevole. Poi sarete voi a dirmelo, comunicandomelo, come a volte fate, sulla mia pagina Instagram, Da Bosco e da Riviera. Siamo ripartiti dall'Australia perché finimmo in Australia, partiamo in Australia e facciamo un lungo volo. Arriviamo in Norvegia e troviamo un gruppo che anche loro prima si chiamavano in un nome, con un nome, Special K mi sembra, e adesso si sono chiamati Euroboys e ci fanno ascoltare, hanno fatto solo due dischi e non di più, e da un loro disco del 1999 ci ascolteremo Gallery Oslo e Long Days Fly Till Euroboys. E da Bosco e da Riviera, ragazzi, è partito. Buon ascolto e ben sintonizzati sempre.

E loro hanno un suono molto particolare. La storia del nome è data dal fatto che loro in Norvegia si chiamavano Care and the Cavern Men. Però per distribuire i dischi fuori dalla Norvegia hanno deciso di chiamarsi Euroboys. Cose strane. Bene, rimaniamo in Norvegia, tocchiamo i Motorcycle e la loro BS.

E questo era Julian Cope e la sua Saint Julian, da quel bellissimo disco del 1987, se non vado errato. Bene, proseguiamo la nostra, il nostro viaggio musicale, perché questa sera lo definirei, tornerei a ridefinirlo proprio come un viaggio, come una bella camminata musicale. Ci siamo fatti assorbire da queste sonorità un po' psichedeliche, un po' retro. Bene, continuiamo. Questo è un brano di John Lennon, da quel bellissimo disco che è Double Fantasy, e si chiama I'm Losing You.

John Lennon, I'm Losing You, a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo con un brano edito nel 1967. Si tratta di The Letter ed è un brano portato al successo dai Box Tops nel 67, per l'appunto. E che è successo? È successo che nel 1970 invece il signor Joe Cocker ne ha rifatto una versione un po' sua, nel suo stile, e adesso ce l'ascoltiamo. The Letter, Joe Cocker.

E quando si dice un finale di altri tempi, questa era The Letter nella versione di Joe Cocker, che poi è stata una versione rifatta anche da tanti altri artisti. Io mi sembra di avere addirittura un 45 giri delle Three Degrees, addirittura con questo brano in versione da discoteca. Proseguiamo e andiamo a toccare un artista che adesso sta avendo veramente, cioè si è confermato ormai uno dei migliori chitarristi, uno dei migliori solisti in assoluto, e anche nelle sue varie altre interpretazioni, nei suoi vari gruppi che lui ogni tanto forma e fa qualcosa, fa sempre qualcosa di bello. Si tratta di Jack White. Questa sera ce lo ascoltiamo in una ballata che si chiama Love Interruption. Jack White, che sarà in concerto a Camaiore il 19 di giugno, per chi interessasse.

Lui è T.Y.O., è un francese però intriso di blues americano, come si può sentire nelle sue canzoni. È giunto al terzo LP e ci siamo ascoltati Night Train. Bene, ragazzi, non se ne esce, si ritorna in Australia e troviamo The Bamboos, un gruppo funk di Melbourne. Ce li ascoltiamo questa sera in The Willem Scream, The Bamboos.

La famosissima They Go Low da parte di Fantastic Negrito, qui ad A Bosco da Rivera, a continuare la nostra camminata in musica. Ci pensa adesso Curtis Harding e la sua Face Your Fear.

Uno dei nuovi, diciamo, volto, ormai nuovo non più di tanto, ma insomma Curtis Harding è uno veramente che si è preso la scena musicale per quanto riguarda questo discorso di soul, black music, funky, insomma anche rock psichedelico in dei momenti nelle sue tracce che lui ci propone. Bene, da un nuovo andiamo a un capostipite, a Charles Bradley e la sua Hurricane.

Peccato che non abbia avuto il successo della carriera di James Brown, però Charles Bradley, insomma, non gli manca niente, non gli manca niente. Perciò se vi capitasse di andare un po' a ripescare la sua discografia, sentite che brani, che canzoni belle, meravigliosi e che di impatto ha fatto questo bravissimo artista americano. Bene, dal passato andiamo al presente, un presente del 2020, targato 2026. Si tratta del nuovo disco di Gnarls Barkley, anche lui Bradley Barkley, tanto almeno mi intreccio poco, ovvia. E nuovo disco che si chiama Atlanta, ci ascoltiamo il primo brano, ovvero sia High Amnesia, Gnarls Barkley.

Gnars Barkley, ovvero sia Silo Green e Danger Mouse, qui ad Abosca da Riviera con il loro nuovo disco Atlanta. Ci siamo ascoltati I Amnesia e devo dire, ho avuto anche modo di ascoltare tutto l'LP, non è per niente male. Per questo inizio di estate è un disco che potrà far compagnia nei svariati viaggi in su e in giù per il paesello, oppure insomma per tante sortite, perché a volte... Cioè, io mi ricordo prima quando mi capitava di uscire ed andare in giro e tutto, c'avevi quei tre o quattro dischi che ti mettevi nelle cassette, logicamente, in macchina, e te li ascoltavi perché in determinati momenti dei tuoi viaggi, ecco, erano quelli che aiutavano a trascorrere bene il viaggio, la giornata, ti facevano pensare, ti facevano ricordare anche, toh, questo brano io l'ho sentito la prima volta... perché insomma a volte la musica fa tutto questo, la musica riporta indietro nel passato oppure fa toccare col presente nuove situazioni che si potrebbero anche creare, perciò mai sottovalutare l'effetto che una canzone può dare, l'effetto che una canzone può trasmettere, perché anche se è una canzone vecchia oppure una canzone che si è sentita più volte, però è come guardarsi intorno quando si cammina. Io ve l'ho detto tante volte, anche se rifai lo stesso percorso, però in base alle stagioni, in base a quello che ti succede intorno, se ti sai guardare vedi sempre cose nuove. Bene, andiamo ad ascoltare sempre un disco del 2026, ovvero sia si intitola Dig e loro sono i Mama's Gang, un gruppo soul funky inglese. Questa è Food for the Flames, Mama's Gang.

Si crea sempre una certa tensione nei brani di Sanfa, eh? C'è questa atmosfera un po' di crescendi che poi non arrivano mai a concludersi, e questa è una delle sue caratteristiche maggiori della sua musica, che è sempre piacevole da ascoltare. Bene, da Sanfa passiamo a una che è stata una regina ed è tuttora una regina, una capostipite di questo genere. Si tratta di Erykah Badu e la sua Think Twice.

Soldier of Love, uno degli ultimi brani usciti per quanto riguarda la bravissima Sade, Madonna, che questa è sparita di circolazione, cioè sempre viva, per l'amor di Dio, però non ha voluto rifare più nulla. Peccato, perché veramente, insomma, diciamo, in un panorama già folto di tanti artisti che si sono cimentati su questo genere musicale qui, però lei, insomma, manca, insomma, è come se smettesse di giocare al pallone un giocatore buono, insomma, così all'improvviso, come non gioca più, ma ancora c'aveva fiato, c'aveva gambe, ecco. E vabbè, sono scelte. Bene, lui non ha smesso di suonare, anzi, continua a collaborare e sta preparando il disco nuovo. Si tratta di Alpha Mist, ce l'ascoltiamo da Variables, il suo ultimo, diciamo, LP solista per quanto riguarda il 2023, con AFO, Alpha Mist.

AFO, Alpha Mist. Bene, passiamo ad un artista che, insomma, nella musica c'era già da tempo, però in tanti si aspettavano il suo esordio solista. L'abbiamo già presentata qualche mese fa, appena uscito questo bellissimo disco. Lei è Momoko Jill, ovvero sia una batterista che qualche tempo fa era in concerto, accompagnava dal vivo Alabaster The Plume e ha collaborato anche con Matthew Herbert. E qui nel suo disco Momoko ce l'ascoltiamo con il brano The River.

Owelu, Dreamhouse, ormai avete imparato a conoscerli, perché ultimamente qui a Da Bosco e da Riviera passiamo spesso questo bellissimo disco dal stesso titolo del gruppo. Questa sera ci siamo ascoltati Struggle for Kawasa. Bene, e dall'Australia andiamo in Sudafrica, sì, perché andiamo a trovare i BCUC, questa straordinaria band di Soweto, e famosa per il loro stile unico, mescolando la tradizionale musica sudafricana con elementi moderni che sfociano nell'hip hop, nel punk e nel resto. Ce li ascoltiamo dal loro nuovo disco The Road Is Never Easy con Afro Psychedelic BCUC.

L'inconfondibile armonica di Lee Oscar ci fa capire che stiamo ascoltando i War, precisamente Gypsy Man da Delver the World, un LP del 1973. Bene, dal 73 andiamo al 2024. Lei viene da Salvador de Bahia, si chiama Jazza, è una chitarrista e compositrice brasileira. Ci ascoltiamo Sol na Pele.

E questo è Manu Dibango e la sua Reggae Macossa, un derivato da Sol Macossa. Grande Manu Dibango. Bene, andiamo avanti e troviamo un collettivo colombiano, se non vado errato. Si chiama La Boa. E loro hanno dedicato una canzone al grande batterista afrobeat Tony Allen.

La boa, Tony Allen, No Compro. Questo era un brano dedicato al famoso batterista di Afrobeat, Tony Allen. Bene, e allora, avendo nominato Tony Allen, perché non ascoltarcelo in uno dei suoi brani più famosi, ovvero sia African Heat, Tony Allen.

E con questa African Heat, anzi Guido vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, perché sì, siamo giunti al termine di queste due ore insieme, di questo viaggio musicale che è partito dall'Australia, è andato in Norvegia, è andato in America Latina, è ritornato in Australia, in America, in Inghilterra. I nostri viaggi musicali, qui con la musica senza barriere, la cura della buona musica, collegamenti e riferimenti. Tutto questo è da Bosco e da Riviera. Tutti martedì sera qui su Nova Radio dalle 20.05. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani i podcast sia sulla pagina Anzi Guido Presenta da Bosco e da Riviera a Facebook e su quella Nova Radio.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
1: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità.

0: Alla fine della guerra in Vietnam ha l'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla chi vespa mangia la mela a droga out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
2: L'economia.
3: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
4: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sejourné, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2% in più. Le presenze crescono del 7,5% trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

0: Città Futura, Community Radio.
1: I'm a cruise ship designer.

0: I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
1: Che buffate voi qui!
2: Progetto comune, una cosa grande.
3: Tanta roba, ragazzi.
4: Non è possibile.
5: Come no, prova?
4: Fa un po' vedere.
6: No, attenzione.
4: No.
7: Stavamo a fare una prova.
8: Stavamo a scherzare.
4: Guardi. Lo vedi che stuzzica?
9: Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
10: Benissimo.
9: Silenzio!
11: Buonasera, bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, è mercoledì sera e come sempre qui su le frequenze di Nova Radio in onda La Svolta per parlare di eventi, associazioni, arte, cultura e tanto altro, come sempre qua sui microfoni di Nova Radio. Un ringraziamento a Daniele che ci ha preceduto e ci ha portato come sempre nel mondo delle sale cinematografiche, dei film, di ciò che ci aspetta il prossimo fine settimana nelle sale, di cosa è stato, di cosa ci ha raccontato. Un ringraziamento a lui. E invece qua parliamo di musica, parliamo di cultura e, essendo nelle frequenze della radio dell'Arci, l'Arci torna sempre protagonista, perché è anche protagonista del nostro evento, anzi del nostro festival e del nostro tema di stasera. Come sempre qua ci spostiamo fra la provincia di Firenze, fra il comune e anche fra i vari quartieri che prendono ancora più vita d'estate, perché per chi non va in vacanza, per chi non abbandona la città per mete marittime o montane, che rimane qua godersi la città, e ci sono tante attività che possiamo fare. Ne abbiamo parlato un po' la scorsa puntata, pensando all'Ultravox delle Cascine, che si ravviva per tutta l'estate piena di eventi, o anche il Lumen, che sarà attivo per tutta l'estate con i suoi spazi e i suoi eventi. E sempre nella zona di Firenze Sud torniamo e rimarremo questa settimana. Lo facciamo precisamente con il Circolo di Settignano, che ci ha in serbo per noi tanti eventi da raccontarci. Però come sempre, prima di dare voce al nostro ospite della serata, ci andiamo a sentire un po' di musica, quindi andiamo a sentirci questo disco e poi torniamo in diretta qui su Nova Radio.

0: Earth, Wind and Fire, per tornare in diretta qui su Nova Radio, per iniziare la prima parte, il primo blocco con i nostri ospiti. Earth è anche il protagonista del nostro primo tema, perché di quello che andiamo a parlare esattamente di un festival che si terrà a partire dal 29 maggio, quindi tra pochissimi giorni, aprirà le porte e ci accompagnerà fino alla fine dell'estate e oltre. Si svolgerà al circolo di Settignano, si chiama POV, Point of View, e ai nostri microfoni abbiamo Serena Ciucchi, organizzatrice, per presentarci questa bellissima rassegna. Ciao e bentrovata ai microfoni di Nova Radio.
1: Ciao a tutti, sono Serena, grazie mille per questa opportunità. E come dicevi, appunto, questo progetto Point of View è un progetto che mette al centro un po' il protagonismo giovanile, quindi le associazioni territoriali e il volontariato, grazie comunque a un percorso appunto composto da 6 eventi che faremo partire dal 29 maggio e finiranno più o meno verso settembre-ottobre.
0: Eccoci, quindi siete ai nastri di partenza, siete immagino carichissimi intanto complimenti, perché portare le realtà giovanili soprattutto in questo periodo è sempre molto importante. I circoli, che comunque sono al centro spesso di quartieri e fanno sì che i quartieri si possano vivere la propria area, e non solo, avete deciso di rendere protagonisti i giovani per un'intera estate e non solo. Ecco, ci vuoi raccontare un po' anche come è nato questo progetto, che non nasce proprio quest'anno ma ha già un passato, una storia?
1: Sì, allora, Point of View infatti in realtà nasce un paio di anni fa grazie appunto dei miei paesani settignanesi Lorenzo e Sara, e nasce appunto con l'idea di provare a creare un gruppo di giovani volontari che attivamente collaborano quindi alle iniziative all'interno della Casa del Popolo, per far sì che ognuno possa trovare dei propri spazi e rappresentare un po' quello che è, e al tempo stesso coinvolgere comunque anche altre associazioni giovanili che spesso magari non hanno l'opportunità di avere degli spazi, no, adeguati. E principalmente si basa su 3 momenti, diciamo: un'intervista pubblica partecipata, comunque una chiacchierata, dove invitiamo appunto l'associazione, cerchiamo di capire cosa fa, quali sono i propri interessi e se ha dei progetti principalmente in Toscana. Una scena sociale con i nostri cuochi della Casa del Popolo speciali e un momento, diciamo, artistico, musicale dopo la cena.
0: Quindi praticamente questo festival incarna al 100% ciò che è la mentalità e la realtà di Arci, che da tanti anni nel territorio fiorentino e non solo, nel territorio regionale, cerca di portare divertimento e cultura allo stesso tempo. E chiaramente, come sempre, se si parla di Arci è condito anche con il cibo, l'alimentazione, che da sempre è un punto di riferimento per tutti questi circoli. E quindi, visto che magari anche d'estate un po' la città si svuota, avete giustamente trovato un modo per far sì che i pochi che magari rimarranno qua anche durante l'estate hanno un punto dove trovarsi e dove esprimersi, quindi con la possibilità di dare spazio. Quali sono le collaborazioni con queste cooperative o comunque associazioni di cui ci stavi parlando? Dove siete andati a scavare, a cercare le collaborazioni?
1: Allora, innanzitutto il progetto appunto che abbiamo realizzato è grazie anche al bando che abbiamo vinto, appunto Siete Presenti, e siamo in collaborazione principalmente con le curandaie, diciamo che quindi siamo questi due enti che se ne occupano. E a partire appunto dal 29 maggio ci sarà la prima associazione, che è Love My Way, che farà appunto una presentazione della propria associazione e una scena con delitto molto divertente. A seguire avremo a giugno 2 eventi con l'associazione Caidi Arrampicata, un evento molto grande il 21 giugno dove ci sarà street art, quindi rifaremo completamente il murales di 30 metri della Casa del Popolo, con laboratori, con collettivi, quindi un sacco di artisti, mercatini di artigianato, quindi chiunque insomma voglia venire e sta ascoltando questa intervista è ben invitato. e poi avremo collaborazioni anche con Friday for Future, Eleonora Riso e Change for Planet, che ha fatto un documentario da poco sull'Amazzonia molto interessante.
0: Ecco, quindi la circolarità e comunque il rispetto e anche la conoscenza di ciò che ci circonda con Friday for Future e anche Climate Change, immagino che siano dei moniti, perché comunque non bisogna mai dimenticare l'importanza del nostro pianeta, di preservarlo. Esatto. Quindi immagino che sicuramente è un tema che magari, come hai detto te, può anche interessare maggiormente la fascia di più giovani. Avete visto anche, considerando che non è il primo anno, una risposta del quartiere, dei giovani del quartiere?
1: Sì, allora c'è stata una risposta, ovviamente piano piano uno si deve far sempre più conoscere, più che altro magari stabilire degli eventi, diciamo il sogno, ecco, di questo progetto sarebbe appunto cercare di fare almeno un evento al mese e quindi far sì che possa diventare un appuntamento, quindi creare un gruppo di volontari giovani di Settignano, non per forza di Firenze, che abbia voglia semplicemente di mettersi in gioco, che abbia volontà di fare idee e niente, e creare quindi questo gruppo che spero che duri in futuro, ecco,
0: quindi diciamo in prova, sì, un allenamento per una stagione estiva, per magari chissà un futuro, per renderla un programma annuale, un calendario annuale.
1: Esatto, diciamo che il progetto sarebbe proprio questo, cercare di portarlo più avanti possibile, creando appunto un bel gruppo di ragazzi all'interno della Casa del Popolo, che comunque ovviamente ringrazio Rosalba, la Presidente, che ci ha dato anche questa opportunità, e è un punto di incontro, quindi di scambio di diverse generazioni, quindi insomma sarebbe bello poter unire tutto.
0: Ecco, immagino, poi sicuramente sono i circoli, come abbiamo già detto, punti fondamentali di ritrovo, di associazione per il quartiere e non solo, e poi sicuramente quando vengano ravvivati anche con eventi che fanno sì, che fanno conoscere anche realtà diverse che magari non tutti conoscono, anche se sono, come avevo detto anche per citarne una, Friday for Future, molto rinomata e famosa, non so a livello nazionale, però magari c'è qualcuno ancora che non la conosce, ma date le azioni buone che fanno per il nostro territorio e non solo per il nostro pianeta, è bene conoscere, quindi c'è anche l'opportunità di conoscere nuove realtà. Ecco, come sono nate queste collaborazioni? Qual è stato magari il tema che vi ha avvicinato così anche al territorio, alla sostenibilità? Quali sono stati i cardini per la creazione di questo programma?
1: Ma in realtà l'idea è stata appunto cercare di trovare degli argomenti che possono interessare maggiormente i giovani, seguendo anche appunto quello che succede nel mondo, quindi secondo questo bando, cioè secondo l'ARCI, quindi i giovani vanno dai 15 ai 35, quindi è una fascia comunque di età che spazia molto, varia molto, infatti non avevo detto un altro evento che abbiamo messo ad esempio tema fumetti o comunque animazione, quindi cercare di riuscire a integrare un po' i più giovani, quindi dai 15 fino ai 35, cercando di spaziare un po' su delle collaborazioni che comunque grazie anche alla Casa del Popolo avevamo già più o meno i contatti. Poi mi sono confrontata anche con Gaia, che appunto delle Curandaie, che è più giovane anche di me, quindi magari avendo un po' più due punti di vista diversi a proposito, siamo riusciti un po' a buttare giù un calendario e a scegliere più che altro gli argomenti che secondo noi erano più importanti, ecco.
0: Allora, visto che ci siamo sentiti anche un po' prima, intanto abbiamo detto questo sul clima, ma non solo, perché questo festival farà sì che vi porterà poi anche, diciamo, dai, un abbellimento estetico del vostro circolo, perché avete poi organizzato anche una giornata di street art. Ecco, ci vuoi raccontare un po' di quello che sarà questo appuntamento?
1: Allora, questa giornata si sarà il 21 giugno e sarà appunto una giornata molto molto piena e molto partecipata, spero, da sicuramente tanti artisti che appunto o disegnano con bombolette o anche a pennello, e dove poi ci sarà un laboratorio con Chiara, che è una psicologa che farà un laboratorio di arteterapia, e un'officina di muralismo con anche magari qualche teoria. Poi ci sarà Kaiki, suo marito, che disegna, e poi ci saranno tanti altri amici, diciamo, suoi e della comunità settignanese di Firenze. E pensavamo di fare appunto anche un laboratorio con il collettivo Scena, che farà un workshop probabilmente il pomeriggio, quindi subito dopo pranzo. Ci sarà poi un pranzo di street food. E volevamo appunto anche dare spazio a dei mercatini, visto che comunque lo spazio della Casa del Popolo è molto grande, diciamo che tutte le cose che ho detto finora avverranno nel piazzale, mentre nel giardino, che comunque è accanto, volevamo cercare di creare, diciamo, dei mercatini di artigianato o comunque anche associazioni che vogliono appunto mettersi in mostra. Quindi tutto questo ovviamente seguito da un DJ set che inizierà magari il pomeriggio fino più o meno verso l'ora di cena.
0: Ecco, l'ora di cena, come abbiamo detto anche prima, il circolo è sempre protagonista anche sotto l'aspetto culinario, e anche una vecchia conoscenza, un'amica della radio e del quartiere, perché comunque ormai sappiamo che frequenta molto questa area, è stata ospite anche qua da noi, la vincitrice di Masterchef, Eleonora Liso, sarà protagonista anche in un vostro evento, e chiaramente quando c'è lei si parla di sostenibilità e di cucina. Come avete raggiunto anche la sua collaborazione e di cosa si tratta la giornata in cui sarà lei presente nel vostro circolo?
1: Allora, visto che comunque è un progetto che si sta creando ancora, sicuramente con Eleonora faremo la collaborazione con Fridays for Future, dove appunto faremo una cena con cibo sostenibile. E è stata molto disponibile, molto carina. Eleonora, io le ho scritto direttamente su Instagram, ma mi ha risposto praticamente dopo poco, e quindi ci siamo sentite telefonicamente. Ora ci dovremo ancora, cioè ancora non ci siamo viste dal vivo. E quindi ci sarà sicuramente una cena con cibo sostenibile, poi ancora non sappiamo, però probabilmente anche con Change for Planet, perché avevamo in mente, visto che lei ha già collaborato con altri anche circoli arci, di fare una cena a tema Amazzonia, visto che il documentario di Hope di Change for Planet sarà proprio su questo, quindi magari fare anche una cena un po' più particolare.
0: Ecco, quindi il clima ritorna protagonista, giustamente, perché non bisogna mai sottovalutarlo. Allora, come hai detto, sarà un punto all'interno del quartiere dove altre realtà possono, realtà o comunque associazioni che hanno un'idea ma non uno spazio, possano approfittare di questo periodo per venire a proporre anche nuove cose. Quindi se magari qualcuno che stesse ascoltando le frequenze di Nova Radio in questo momento e fosse interessato, ci puoi magari dare qualche contatto dove possiamo trovarvi anche su internet, o se qualcuno volesse magari contattarvi interessato dalla vostra, dal vostro festival e dai vostri eventi?
1: Sì, allora, infatti, assolutamente, insomma, chi ha voglia è assolutamente invitato. E noi abbiamo la pagina proprio di Point of View su Instagram, quindi potete scriverci direttamente sulla pagina Instagram, se no potete anche direttamente contattare comunque la Casa del Popolo di Settignano e appunto magari dire che siete interessati a questo evento, e quindi io comunque sono praticamente quasi sempre la Casa del Popolo, quindi i baristi possono mettermi in contatto, e se lasciate il numero e nome vi contatteremo direttamente noi.
0: Ecco, allora, chi fosse interessato come spettatore, come fruitore del circolo, ricordiamo che sicuramente sulla pagina della Casa del Popolo e del festival, che si può trovare come POV, come è possibile trovarlo direttamente per chi magari
1: Point of View, Point of View. Scritto, sì.
0: Perfetto, ci sarà sicuramente un elenco con tutti gli eventi e anche i contatti per poter magari, chi lo sa, in un futuro magari trovare anche una futura, come abbiamo detto, una collaborazione con questo spazio per portare eventi, e abbiamo detto sarà fino alla fine dell'estate, quindi immagino un'agenda molto, molto ricca, e dato anche il tempo da arricchire, quindi per esatto, chi volesse, esatto. Immagino. E, allora, quindi io mi resta di ringraziarti per essere stato andato in bocca al lupo, visto che la stagione sta per cominciare. E,
1: grazie mille a te.
0: E speriamo che come possa far sì che il quartiere sia protagonista, e ovviamente visto le bellissime tematiche che porterete nei vostri eventi, che si arricchisca anche un po' e si faccia attenzione su questi temi che diciamo sono sempre scontati, ma poi magari si tralasciano un po', come la sostenibilità. E allora grazie mille per essere stata qua ai microfoni di Nova Radio, in bocca al lupo, e invito tutti i nostri radioascoltatori a contattarvi e a venire a trovarvi al circolo di Settignano.
1: Grazie mille.
0: E ringraziamo ancora Serena per essere stata ai nostri microfoni, per averci presentato questa fantastica rassegna estiva che andrà per tutta l'estate nel quartiere di Settignano al circolo. E ora noi siamo arrivati quasi in fondo, però prima ci andiamo a sentire

sulle note di Notorious B.I.G. rientriamo qui in onda su Nova Radio. Questa è la svolta per l'ultima parte, per la parte dei saluti. Abbiamo sentito, abbiamo conosciuto la realtà del Festival POV al Circolo di Settignano e ora siamo giunti alla fine, quindi vi lasciamo alla musica e alle notizie di Nova Radio e noi ci sentiremo fra un paio di settimane sempre qui sulle frequenze di Nova Radio per nuovi eventi. E rimanete collegati, seguiteci sui social perché già sono venute un po' di notizie, ancora presto, manca ancora un mesetto, ma continuate a seguirci perché come tutti gli anni ci sarà la possibilità di vederci anche live in diretta al famosissimo e noto Festival della Stella Rossa che anche quest'anno si terrà al Circolo SMS di Rifredi a partire dai primi di luglio, ma non voglio anticipare nulla, seguiteci perché ci saranno tantissime novità, ospiti, musica, cultura, come sempre qui a Nova Radio e come sempre con l'ARCI. Buona serata e ci risentiamo presto qua sulle frequenze di Nova Radio.